0: Losing My Religion, c'est intéressant de se réveiller sur REM en douceur. Quatrième étape en Kazinka. On part tout de suite en promenade avec Christophe Zagalia. Il nous emmène à Ouertiol, à la rencontre d'un jeune médecin généraliste qui a créé un espace médical.
1: RCFM et Campa Cui.
0: Francesco Suzzarini.
2: Ous camp, un spazio medical e no, abartu in Ouertiol, in bordistra de Ridurial, stolo gudilie a di Francesco Suzzarini. Un giovane dottore originario di Urudione.
3: Sono andato in Loredo di Gazinca, ho fatto a Moscola Guassù, dopo ho fatto un bastia per il collegio, il liceo, e ho fatto un corti per la prima annata di medicina. Dunque, in questa installazione, ho fatto a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza, e ho venuto in Bastia, all'ospedale di Bastia. Ma veramente a un'unità di se non ha un luogo che conoscia, che è moiante, i luoghi che conoscia, dire importante per me, per portare qualcosa che aveva un senso.
2: E a creazione di un spazio medicale è andato abbastanza in furia.
3: Mi sono installato nel 2021 e subito ho avuto di lavorare di maniera differente. Allora, di qualcosa che è assai proposta oggi è di voler lavorare in un liste sul luogo con un dastri provisionale di salute, ma io voglio veramente riflettere prima una struttura che ci permetterebbe di avere un luogo di lavoro come lo si fa oggi, moderno, c'è a Casa di Salute, la maison de santé, dopo c'è una parte l'espace polivalent, donc il y a una sala che come team a disposizione di professionali di salute che vogliono va, donc missione non ta sport santé, non ta a formazione o non ta un bettiabè, veramente un luogo che è fatto apposta per queste missioni. E dopo c'è un lugare che accoglie l'ADMR.
2: Il campo, il spazio medicale di Ouertiol, accoglie già dottori generalisti e giungeranno da qui a poco specialisti come cardiologi, osteopati, infermieri ed altri più tardi.
0: Merci Christophe per questo reportage che l'on achève demain à la même

0: 6 Cabrel pour compléter ce sympathique réveil. J'espère que vos astres et vos planètes seront alignés. Ce 2 juillet, vous mettez en valeur l'un des 12 signes, Catherine Viguier.
1: Les Verseaux, leur univers intérieur est source de remise en question.
2: Bélier, le foyer vous mobilise, mais où que vous soyez, vous avez la foi, vous êtes motivé.
3: Taureau, l'évasion intellectuelle, physique vous vont bien, mais en vous, autour de vous, il y a des choses que vous cherchez à comprendre.
4: Gémeaux, si vous vous sentez prisonnier, empêché, eh bien vous allez briser vos chaînes.
5: Cancer, la journée est idéale pour mieux vous connaître, pour sublimer votre vie intérieure, tout ceci se fait lentement.
6: Lion, quelqu'un vous manque, ou bien encore, vous attendez ce contrat de travail.
7: Le maître mot est patience.
8: Vierge, sur le plan professionnel, derrière les apparentes difficultés, rien n'est perdu.
9: Balance, en vacances ou pas, vous bougez beaucoup, mais certains ont du mal à vous suivre.
10: Scorpion, bon, voyager vous fait du bien, mais se profile une évolution dans votre vie et vous y pensez secrètement.
11: Sagittaire, où que vous soyez, privilégiez le dialogue plutôt que l'affrontement, ça vaudra mieux.
12: Capricorne, ne vous attardez pas à ce que l'on dit dans votre dos, y compris des conseils, suivez votre voie.
13: Verseau, une journée qui vous appartient, savourez-la, soyez ami avec vous-même, votre meilleur ami.
14: Poisson, après avoir encouragé les uns les autres, il est temps de vous encourager, vous.
15: Et pour nous tous, on part dans les profondeurs de soi-même et on s'invente une vie.
0: A Ringradia, Catherine, et à demain.
16: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est Oremezu, un quotidien avec Mathieu Bourrini. Bonjour.
17: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Fine di obruce su di o doppio omigi di o di poretta.
17: Ie di avina dotu zimane d'audienza o balazzo Monclar e de, chi si l'on degi protagonisti la fare o più omigi di o, conosceranno a sentenza e a gorte appello d'appello odie, so intesi i boi o guatru in maggio scorso, o più omigi di Jean-Luc Codaccioni e Tony Quiriguin, ia ia ad udre e gigundan in prima istanza in 2024. Questa urta sul Luigi deve noi seconda nadi seconda l'accusa da riguardarci il discorso condanne d'otani di reclusione criminale e ancora reclusione criminale a perpetuità sono state guerre se non requisito generali laugadi solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente da un ministero pubblico un progetto a seguito dall'RCFM e un nostro zido.
0: Continue dia a Capitana.
17: Un nuovo appuntamento interministeriale di Grisa s'adunisce oggi intorno a Sébastien Lecornu, sera dedicata a Capitana di settimana scorsa e all'episodio annunciato per la domenica. O risico di uvogo sarà di non taudaulino. A Gorsiga e la conoscerà temperatura e ghiboeranno sopra i 30 rai sino a luni prossimo. E in questa capitana e glimesiano i rimeno in casa o anche a Udrawaio, in cui una stagione turistica oramai ben principiata, o consumo elettrico ad aggresce in un giorno e semana bene, sarebbe adattato il sistema elettrico come reagisce a sti calori, risponderà a se domande o nostro invitato a reazione, o il rettore generale di EDF in Corsica, Sébastien Pietre Cambacedes.
0: E a Ugaldu s'aggiustano anche i dubbi.
17: In Ajaccio di Boio 15 giugno e squadre di servizio sanitario sono soprattutto in guerra contro i dubbi, 500 gapi sono in traccia di se stalladi, stravai sanguinari, parco Berto, Betia Gida, Aspreto, Corso, Nabuleone, sino a mezza via, e danni sono trattati in compruto mortale messo un piccolo scatole nere in terra, ma di urti una basta amica, Olivier Castel, sarà lunga o a taglia.
18: O Elen un trodotto in si scatoline ritomba o topo in qualche giorno, ma ciò la pinza a rinnovellarlo. I topi sviluppano una resistenza a rombo di mania certi prodotti. L'impiegati di servizi di igiene pubblica cambiano regolarmente. Dopo, anche attrezzato da Uelenu, il topo si riproduce in due cede a mania e qui so qualche volta l'abitante che ha vaccini senza sapella. Il cibo non può tuntare, ma di noi cartoni intarissano i topi parisonidi. Altro problema, i contenitori a Rominsoli che fermano a parte, anche se qui d'un diodo vociologio e legato così ciò la sarà lo più possibile, perché sono l'accedi marini che nutriscono il topo sbarzando i Rominsoli in terra. Chiama dunque a Meri a responsabilità d'ognuno per allontanare i ronzighini.
17: O Sporting Club di Ostia conosce oso galenda ubera stagion a ben e in Lega 3 i durkin e rigeveran o pu envelé per aso prima berti da Gazana in un stadio che sarà biodo agor pa aewaru fegisizos bugina debe l'ultima partida di Lega 1 contra Le Mans a berti da a prima berti di u campionato si compierà 23 di gennaio di 2027 i durkin e rigeveran o bobera 38esima e a 33esima giornata La Roche-sur-Yon e l'US Thionville Lusitanos compierà nu campionato spiazzando si au pu envelé. O Sporting ha annunciato in nuova partenza di Juan Guevara, o Ivensore Gunumbiano, Zinewa Doba Tuyani, Bassadi in Quamaya Durkina, Pierre Astrava di Club Leon, in prima divisione messicana.
0: Parliamo in qua pena di musica.
17: O festival di jazz e di ritorno naiac, o porta o teatro di verdura e o gazzone, la obrima o 4 e luglio, in cui un programma eccezione, so presente personalità rigunisciute o jazz e di assule come Beryl Lagren, Marie Froze, Ray Lema, Omar Sosa, Luz Casal o anche Ben L'Oncle Soul. Un festival che vi ha già incoraggi a una ventina di anni ulenti, Jean-François Ferrandini, Neva Gebert e Berel, o jazz è fatto per radunisce.
19: Lo spirito jazz è soppurista, è più una musica un po' più speciale. Ma dopo, come gli aprimo un po', non c'è mica il jazz, c'è, per esempio quest'anno c'è Luz Casal, il principio è di attirare un moribondo qui in questo festival, tutti i categorie sociali. Si passano di maniera normale, non si sente mica qualche sigli, come Sciacchi, per esempio, insomma, che è più importante, o più importante, o più marcialità, moneta, no, è tutto il mondo, è un affare di semplicità. E ciò che faceva la gente, bon, lo spirito di sviluppo festivale, questo qui, di volire un po' tutti i musici, tutti i generi di musica, non c'è mica che jazz, ce n'è per tutto il mondo, e basta fare, e questo è il principio del festivale, di portare un'altra popolazione, e in mezzo agli apri un po' a tutti i generi di musica.
17: Un'intervista di Paolo Anton Squarcini.
0: A ringraziarvi e a dopo.
17: A dopo, Isabella.
0: Siamo in già lupe o galore, infine.
20: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sortimo di l'allerta arancia, calano ed imperature, colpa o anto che si pesa in bordi mare, forse in noa o temporale, sempre aspettato in montagna. La qua adesso annuncia di soprattutto in Piemonte e su dopo mezzogiorno. In nulli sono previsti stamane e stasera. In Belgio chi usole ad aspampilula giornata sana in Balagna, ai cili di Medeo France. Infine, fa de gas o sino a mezzogiorno a Umarosolo.
21: Ici RCFM,
22: actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi au groupe Polar Rouge.

0: Bernard Lavillier à Nanta Vregon Zamora, c'est Tourimezzo. Redroué Monoutidia, le Comboy Mathieu Bourrini, salude.
1: Salude Isabelle, salude à tutti.
0: Qualche problème à toc?
1: Avion ritardato che cambiano di percorso o cacciati perché tutti si gastiga aerei in corso, si ga risorse umane, problemi denigi o climatici e gaggio di se perturbazioni bono esse numerose in de noi come nastro, ma da reda a zero e io a di ori dovremmo barretti e bulemi che di chi maniera e l'inbatti in ibia di regolazione aerea.
2: L'ultima polemica era in principio Isimona, Guazzar Gaio Mere Univazio, un intero ed esugiale, lamentando un via di Parigi Viga rimandato un aiaccio, una senza i controllori aerei. Sa professione è stata ammirata in furia, nei vatti l'affari sono più complicati, i controllori sono sottomessi a condizioni di lavoro assai costrinte, per agio chiare di sicurezza. E un po' nuova giornata di Franca Nue Giore di Ornu, onde di notte, ma di nu 4 ore filo, a Ubosto stesso, come l'è scritta in della resta d'ufficiale i regoli di Hawaii o per ADGSC. Nel caso i vigari o controllore aveva compiuto la giornata e ad ora di nu, tuia, nimo punanubia a seguida, ma l'affare pone quantunque la questione la datazione e l'orario in stagione e in generale di l'effettivi.
1: E tutto quello è stato anche presente in un rapporto senatoriale.
2: Niente, durante i punti blocchi, ma di performance e reazione ai servizi di navigazione aerea e i mesi subranali. Faccio la conclusione che avranno un controllo aereo sicuro, ma mica abbastanza performante, che l'uso la modernizza, l'organizzazione, la gestione dei personali e arnesi tecnici per far calare i ritardi e rispondere meglio a crescita del traffico. Si tratta, fra l'altro, di orari complessi, effettivi mal scoperti, di arruolamenti e formazione che hanno seguito i bisogni. Ma i ritardi possono avere parecchie ragioni concernano le compagnie aeree, le infrastrutture o anche le condizioni meteorologiche come i temporali che frastornano a assai il traffico di noi imponendo all'avvio di cambiare di strada o bulla più basso, condizioni quotidiane e necessità di barare i rischi di un traffico troppo importante che portano i controllori a suicidare a regolazione e abbiano in forma Eurocontrollo che manda le decisioni e cambiamento d'orari di cammino o d'altezza.
1: Rinnovi il contratto di Agapa in cui a Movida la società pubblica locale incaricata dei trasporti in comune in una regione Ayacino, un contratto per un anno e che sarà effettivo in settembre prossimo. Agapa vuole che si arrivi e finanze e dà di più forza un servizio di debole, un contratto o dato un consiglio comunitario senza e oggi di nazionalisti.
0: Giustizia e avvine d'otto zimane d'audienze a Ubalazzo Monclar e Decchisi.
1: L'ondeggi protagonisti l'affare Europio Migidio e Boretta conosceranno la sentenza e a Gorte Appello odie, sono intesi di Boio 4 maggio scorso. L'affare era sbucciato un'anta tregi condanni in prima istanza 2 anni fa. Questa orta soluegge venue seconda nadi seconda l'accusa. Due scorso condanne 8 anni di reclusione criminale e di reclusione criminale a perpetuità, sono state gersa in un in un requisitorio il generale Laugadi. Solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente al Ministero Pubblico, un progetto a seguito dall'RCFM e uno strusido a parte di mezz'ora.
0: In cui i galori, Mathieu, sa fa cano anche i dobi naiaccio.
1: In Ayaccio di poi il 15 giugno le squadre di servizio sanitari sono aperte in guerra contro i dobi, 500 gappi sono tracciati a desestallati, stravi sanguinari, parco aperto, becciagida, aspretto, corso una buleosi in a mesa via, e danni sono trattati in comprutto mortale messo in piccole scatole nere in terra, su elenu domba i dobi guarchi giorno obo, ma di orti una basta mica, a rambu i mandia certi brutti, i dobi diventano di più resistenti, gli impiegati passano anche spesso a cambia i gapi, da sabei i dobi si ribrugiano dove li mangiano baleadino e rumensule a meriaia ciò che reunca la popolazione di gioi contenitori il più possibile.
0: E infine appena in musica
1: il festival di jazz e di ritorno in Ayaccio porta il teatro di Virdura di Ugazona al primo al 4 luglio sono presenti personalità riconosciute di jazz e di assul come Birelli Lagren, Marie Frosser e Lena Roma Sosa, Luz Casal o anche Ben L'Oncle Soul, una 24esima edizione mercata un cambiamento di presidenza. Dopo anni passati al Gabu Festival, e Marcel Guigé li dà buere a Marie-France Saligedi. Al programma stasera, puere de ritroi, Re Lema e Marie Frouze.
0: A ringraziabi.
1: A ringraziabi, Isabelle.
0: A dopo. E nou ditje diou bellou dam pou sansa o galore.
3: Toyota Monte Oto a ostru servizio da boi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Che calano su io ed imperador e passiamo in giallo per i suleoni, siamo di noi in allerta per un marroso, fa de gaz in bord di mare, ulibeccio soffia di maniera assai forte vicino a un mare, e noi sono previste a Madina e a Custasera, invece che usole ad aspampilula giornata zana in Balagna, infine sono previste l'acqua de temporalesche forze in montagna di Ubumonte soprattutto. Ed imperador etra 26 e 29 in montagna in un centro di Agorsiga so previsti tra 32 e 33 vicino al mare oggi.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique.

0: Eric et Jeff Mattei. Sawa, autour et mes ou rétro amo, ou notidia, les présentados da Mathieu Bourigny, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Giustidia, e a vine d'ottosimane e d'audienza a ubalazzo Monclar d'Ecchisi.
1: L'onde di protagonisti, la fare o più omicidio Iboretta, conosceranno a sentenza e a corte appello odie, sono intesi di boi o 4 in maggio scorso, la fare era sbucciato nata 13 condanne in prima istanza 2 anni fa, per sta orta soludege non deve noi seconda anna di seconda l'accusa di un scorso condanne otto anni di reclusione criminale e di reclusione criminale a perpetuità sono state gersi in un requisitorio generale laugati. Solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente al Ministero Pubblico, un processo a seguito nell'RCFM e un nostro sito aperto di mezz'ora.
0: Agaccia i dobbi aperta.
1: In Ajaccio di boi 15 giugno e squadre di servizio sanitario sono aperto in guerra contro i dobi, 500 gappi sono tracciati ad essere installati, travagli sanguinari, parco aperto, bettiagità, aspretto, corso, Napoleone sino a mezza via e danni sono trattati in un prodotto mortale e messo un piccolo scatole nere in terra, ma di orti una basta amica, Olivier Castel, si rallonga a taglia.
2: Uelen un introdotto in siscatoline ritomba utopo in qualche giorno, ma ciò la pinza a rinnovellarlo. I topi sviluppano una resistenza a rombo di mania certi prodotti. Gli impiegati di servizi di igiene pubblica cambiano regolarmente. Dopo, anche attrazzato da Uelen, utopo si riproduce in due c'è da mania e qui so qualche volta l'abitante che avvicini senza sapella. Ucibo lampato un tar, ma di noi cartoni intarissano i topi parisonidi. Altro problema, i contenitori a Ruminzoli che fermano a parte, anche se qui d'un giorno vociarodio e lagato così ciò la sarà lo più possibile, perché sono l'accedi marini che nutriscono il topo sbarzando i Ruminzoli in terra. Chiama dunque a Meria a responsabilità d'ognuno per allontanare i Runzighini.
0: E poi qualche spiegazione, Mathieu, non ha un controllo aereo appena castigato si boghi d'ampi.
1: Risorse umane, problemi denni, geoclimati, e raggio di castigo aerei, bono essere numerosi in corsi, come il nostro, a reggente bulemica, nata uba un bolo parifiga, rimandato un aiaccio, corpo a manco di controllo aereo, per le condizioni di lavoro strinte e cibersonali, ci vogliamo mandare di che maniera sono adattati l'orario e stagione in generale, una questione posta altronde da un rapporto senatoriale reggente. In conclusione, il suo ultimo controllo aereo francese sarebbe da modernizzare a livello di organizzazione, a gestione personale e l'ernesi denni che fa calare i ritardi. E condizioni di ogni giorno e la necessità di superare i rischi di un traffico troppo visivo imponono ai controllori di mandare una regolazione e abbiata forma Eurocontrol e da qui crescono i retivi di cambiamenti orari, di percorsi e d'altitudine.
0: Ballo e il Sporting Club di Bastia che conosce il suo calendario per la stagione bene.
1: I turchini riceveranno più envelé per la sua prima partita a Casana in un stadio che sarà biodo, a Gorpa a Ewaruf e che si sono sbucinati per l'ultima partita in Lega UI contro Le Mans. La prima partita del campionato si compierà il 23 di gennaio 2027. Il Sporting riceverà dopo per la 38esima e la 33esima giornata La Roche-sur-Yon e l'Uestionville Lusitanos. Compieranno il campionato spiazzandosi al più envelé. Il calendario di Turchini è da ritornare al nostro sito. Il Sporting ha annunciato in una avvertenza di Juan Guevara, il vincitore colombiano si ne va dopo due anni passati in qua maglia turchina, Piera Astrava di Club León in prima divisione messicana.
0: Un festival di jazz e di ritorno in Ajaccio.
1: Porta il teatro di Virdura e il Gazzone da il 1 al 4 di luglio in cui un programma eccezionale. Sono presenti personalità riconosciute di jazz e di Assoul come Birelli Lagraine, Marie Froze, Ré Lema, Omar Sosa, Luz Casal o anche Ben L'Oncle Soul. Un festival di Ghibiadia anche grazie a una vintina di neulenti. Jean-François Ferrandini ne va a Berthe per elle o jazz è fatto per adunisce.
3: Lo spirito jazz è soppurista, è più una musica un po' più speciale. Ma dopo, come gli aprimo un po', non c'è mica il jazz, c'è, per esempio quest'anno c'è Luz Casal. Il principio è di attirare amore e mondo qui in questo festival. Tutti i categorie sociali. Si passano di maniera normale, non si sente mica qualche sieghi come Sciacchi, per esempio, non so mica è più importante, o più importante, o più moscerità moneta, no, no, è tutto il mondo. È un affare di semplicità. E ciò che faccio bene alla gente, bon, lo spirito di sviluppo universale, questo qui, di volere un po' tutti i musici, tutti i generi di musica, non c'è mica che jazz, ce n'è per tutto il mondo, e basta fare. E questo è il principio del festival, di portare un'altra popolazione, e me da diapos un po' a tutti i generi di musica.
1: Un'intervista di Paolo Anton Squarcini.
0: A ringraziabi assai Mathieu e a domani.
1: A domani Isabelle.
0: Simu Injalu, peu galore, bonne nudizia.
4: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Siamo sortiti di l'alerta arancina per Capitan, a calano ed imperature odie, passano sotto i 30 gradi, quasi in ogni luogo, colpa uanto che si pesa in bordo mare, e forse in noi è un purale, sempre aspettato in montagna, l'acqua adesso annunciata soprattutto in Pumont, questo dopo mezzogiorno, in noi. Di noi sono previste a mattina e anche questa sera in Belgio chi usò le ad spampilula giornata zan da Valagna sino a Bonivazio. Infine fa de gaso quantunque sino a mezzogiorno a Umarosolo.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Auréa sur RCFM à 8h44. Dans un petit instant, ce sera la rando proposée quotidiennement par Christophe Zagal. Il y a cette semaine, on est à Mourade. Si vous êtes du côté de Ghisonach, sachez qu'à la salle des fêtes, on vous attend dans un petit quart d'heure jusqu'à 14h pour donner votre sang. Et je n'ai pas besoin de vous dire que l'été, les réserves sont en baisse et les donneurs souvent partent en vacances. Donc il y a moins de régularité. Une information également qui concerne le parc de Salech avec des ateliers créatifs pour les enfants dès 4 ans, tous les mercredis et jeudis après-midi. La création de fleurs, de marque-pages floraux, de guirlandes en bois et coquillages ou encore d'origami, sans oublier d'autres ateliers, expos, cinéma de plein air et soirées électro. Tout est en ligne et je vous encourage, si vous organisez vous aussi quelque chose, à nous le faire savoir pour rejoindre les agendas plusieurs fois diffusés gratuitement dans la journée de RCFM. Une seule adresse mail, agenda.rcfm@radiofrance.com.
1: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
2: L'emploi du feu est strictement interdit jusqu'au 30 septembre.
3: L'Ufficio dell'Ambiente a Corsica m'informa.
4: L'uso io vogo è proibito usina odrenta i settembre.
5: Regardez bien, là-bas.
6: Je le vois là-bas.
5: Un chef d'entreprise en vacances.
6: Oh, superbe.
5: Il ne vérifie ni ses factures ni sa trésorerie. Un spécimen rare. Probablement un utilisateur de Collecto. Déjà prêt pour la facturation électronique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
7: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
8: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Et l'été, on vous propose une rando par jour destination Le Nez Bio.
9: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
0: Injiro avec une prise de son signée Théo Lacombrade avec Christophe Zagal qui a suivi François Thomas, y accompagnateur en montagne non loin de Mourade.
10: Quatrième étape en effet dans le Nez, toujours avec François Thomas, y accompagnateur en montagne sur ce sentier du patrimoine donc qui a été remis au goût du jour grâce au Scagni Montagnol ou di Uneb, le bureau montagne. Alors Franche Mutetoir et donc Keno Valem ou Piano Biano Berso ou Vium ou Berso Bewink, ma Nantano Strastrada, Uidim ou Una Gaza. Ma entra in questa casa, ma cosa si può dire già in questa casa? O di un paiaio o non è un paiaio?
11: Questa non è né un paiaio né un parmento.
10: Entrimo, entrimo.
11: E voglio far vivere assai cose. Bon, dice entrimo, guardate, com'è grande, com'è ben fatta. L'anziano di un paese pensa non chi dirà come mica una casa torre, ma una casa che permettia di tenere il giasso e il fiume Bevincu, perché c'è il giasso che cola a rente del fiume che passa in del Lancone, che cola verso la montagna, e forse era una casa che serviva all'agricoltura, ma in più penso che serviva di noi per piantare appena, per quelli che colavano o falavano, poi hanno piantato e in più era una casa appena di difensiva. Guardate appena ciò che è questa, avete due archere, guardate com'è bella questa archera. Allora cos'è un'archera? Si dice in francese une meurtrière, permettia di avere e di mirare e di tirare. E guardate, se ce n'è uno che tira da fuori a barla o avrezza un po' mica entra, allora quella che tira in grento, guardate, può scambiare e mirare e tirare perché è fatta apposta, c'è questo triangolo in grento per poi scambiare di maniera e di posto. Dopo faremo appena perché ci sono quelle cose assai interessanti. Diciamo, guardate qui, lunga muro, avete un mangiadoio, in cui per appiccicare il cavallo e così si può andare a mangiare il cavallo. Penso che questo posto era per il cavallo di un padrone. Allora,
10: voilà.
11: Faremo a bere da sotto che c'è più che una cantina, c'è una stalla. Una stalla perché penso che mettiano a roba, ma di nuovo potevano mettere l'animale. Guardate com'è grande. E poi Guardate chi si può appiccicare, tante cose qui, avete visto la forma di questa stalla e si vede che è sciarbata, vuol dire che è raddoppiata un e tanto, tanto messa nell'anno 70 si può raddoppiarla e fa qualcosella. Bon, allora, questa stalla, dopo ci torna, guardate, una bella mangiatoia qui, in cui usanello un poco più moderno in faro e dunque si vede da fuori, si vede in un archere e si mulonga il fiume, lo sentite il fiume? Vicino si avvicina il fiume e si mulonga il chiasso, dunque un chiasso un poco strategico, dunque una casa così.
10: Ci avvicineremo domani verso il fiume, verso Bevin, che compie dunque la nostra spaziata qui in Deunebio, vicino al paese di Murato, con Francesco Tomasi. A domani.
8: Vous écoutez ici.
7: Ici, RCFM.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Siete benvenuti in RCFM e Sodidia. Deciori, l'ora di ritrovare l'attualità in cui Mathieu Borini, buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
1: Giusti in cui avvini dottusimani d'audienza al Palazzo Monclar d'Ecchisi.
2: L'un dei protagonisti di l'affare io più omicidio in l'aeroporto di Oasti, a conosceranno la sentenza di agorte appello oggi, senteso i boi 4 maggio scorso, o più omicidio di Jean-Luc Codaccioni e Toli Quiligini era sbucciato durante 13 condanni in prima istanza in un 2024. Questa urta solo oggi deve noi seconda nadi, seconda l'accusa. Giovedì scorso, condanne 8 anni di reclusione criminale e reclusione criminale a perpetuità sono state gerse in un requisitorio generale in Laugadi. Solo Joseph Menconi era stato dichiarato un urgente da un ministero pubblico. Lo Sporting Club di Oastia conosce il calendario per la stagione bene. I turchini riceveranno più envelé per la prossima partita a Casana in un stadio che sarà biodo. Agorpa e Oaruf è l'ultima partita di Lega UE contro Le Mans. Lo Sporting ha annunciato in una avvertenza di Juan Guevara, o vincitore colombiano si neva dopo 2 anni passati in qua maglia turchina, Piera Strava di un club leone in prima divisione messicana. In Ajaccio di Boio 15 giugno le squadre di servizio sanitario sono in guerra contro i dobi. 500 gapi sono tracciati di se stallati Strava di Sanguinari, Parco Berto, Betia Gida, Aspreto, Corso Napoleosi in mezza via e danni sono trattati in comprotto mortale messo in piccole scatole nere in terra. Su Elenu domba i dobi guarchi di un uovo, ma de urti una basta amica. A rombo i mangi a certi brutti, i dobi diventano di più resistenti. L'impiegati bassano un qua spesso cambia i gapi. Da sabè i dobi si ribrugiano, un due li mangi hanno baleati in un rumenzule. A meria d'Ajaccio che redonca la popolazione di gioi i contenitori il più possibile.
1: Grazie Mathieu, ci ritroviamo tornando un di giorni.
2: E ci ritroviamo dopo, Michele.
1: Allez, a dopo.
2: A dopo.
3: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: A Corsica passa dall'arancia al giallo, pa Isuleoni, Galdamoni e poi sarà in giallo di noi, sempre in giallo, pa o temporale fine seor di sera. E perché il tempo oggi diciamo che tanto famoso i secondi luoghi, per chi parlava in Ajaccio, per esempio, guarda la finestra, usoli c'è, ma se non vi dolemmo bene le previsioni di Meteo France, il cielo sarà appena più disturbato oggi con acquati possibili, ci sarà a aspettare a metà dell'ora pomeriggio perché il tempo che diventa si calmi dappertutto, i gomoli d'acqua più forti possono toccare 20 mm in regione di Portivecchio, siamo sempre qui dunque quando le previsioni di Corsi Gasutana, o entro di nord, o nord olivante, moderato, con bufolati in Portivecchio verso 55 km all'ora in principio dopo mezz'ora, temperature più alte tra 26 e 28 gradi, 32 in regione Ajaccino, 20 in dell'interno, 20 in dell'interno. E poi in Corsica Soprana il tempo può essere gattivo in Balagna, in Piaggio Orientale, in Ordine Bastiaccio, in dell'interno, con acquati possibili dappertutto, un risico di cattivo tempo può la svanisce in fin di mattinata, in fin di giornata il tempo oltre a secco, ma torna abbastanza nuvolato, si aspetta a fine 20 mm d'acqua in Castagniccia, un principio dopo mezz'ora un vento a nord olivante abbastanza forte in Piaggio Orientale, con folata a 65 km all'ora, temperatura in Corsica Soprana 26 a 29 gradi, 19 in montagna.
0: Ici RCFM,
4: actu locale, musique.

0: Je serai ta meilleure amie Laurie en live. Je vous rappelle qu'elle se produira au Festival de musique d'Herbalong dans 10 jours, le 12 juillet prochain. N'hésitez pas à écouter RCFM pour remporter vos places. Ecco subito a Marco Biancarelli qui ci spiega in lingua gorsa i terremoti.
1: Buongiorno cari. A volte, quando a derramoe sotto la scia... Allez, Daghera Antonia mi rimette a cantare sangue, la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a terra si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strada terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che li spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che tu sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché questa energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: A ringraziarvi Omar Passa, bella grande torna Sarah Magia. Restez bien avec nous dans quelques instants, à 11h, le flash avec Mathieu Bourigny, et puis, votre jeu Induina. 5 candidats pour se disputer de très beaux cadeaux encore aujourd'hui, les goodies de l'été, RCFM gourde, porte-clés, tote bag, éventail, tire-bouchon, stylo, et puis votre sélection pour le grand tirage au sort demain en fin de matinée avec le jeu qui sera présenté par Arthur Solinas, avec encore des goodies. On rajoute à cela une chaise, une serviette, ou encore un t-shirt et un sac à dos, le tout estampillé RCFM.
2: Bonjour, c'est Michel Leb. 160 000 fois par an en France, une vie bascule. La vôtre, celle d'un proche, celle de quelqu'un que vous aimez. Avec votre soutien, la recherche sur les AVC peut changer leur destin. Parce que chaque seconde compte, merci de faire un don dès aujourd'hui sur le site www.avc-recherche.org.
3: Ici RCFM,
4: la radio de votre été.
0: Benvenuti a RCFM e buona vin di mattinata, sono 11 ore. Un notizialetto di Matteo Borini, buongiorno.
5: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: E a vini oggi il processo di un doppio assassino di Porretta al Palazzo Monclar d'Ecchisi.
5: L'onde dei protagonisti hanno conosciuto la sua sentenza, i prevenuti erano intesi poi il 4 maggio scorso, l'affare era sbucciato 2 anni fa, 93 condanni in prima istanza, sta urta sottige, la decisione sarà conosciuta stasera tra 8 ore e 11 ore. 4 persone sono state giudicate al Tribunale Correzionale Ajaccio ieri, in seguito all'operazione della Brigata di Ricerca d'Ajaccio contro il traffico di droga tra Sahola e Ajaccio. Secondo i servizi di inchiesta, 1 chilo di cocaina era venduto a un mese in Ajaccio. I polizieri avevano trovato anche ecstasy, LSD e 2 armi. L'arrestati erano seguiti per traffico di droga, soggiù i malfattori e detenzione proibita d'armi. E condanne vanno di 1 anno di prigione a 5 anni per rugabi macchia e parecchie e migliaia di euro da pagare, secondo Nicola Septe, il procuratore d'Ajaccio. Rinnovo di un contratto di Agapà in cui a Movidara, società pubblica locale incaricata di trasporti in comune in Rudione Ajaccino. Il contratto per 1 anno che sarà effettivo di settembre prossimo. Agapà vuole chiarire evidenze e dà di più forza a un servizio giudicato debole. Un nuovo contratto dato in consiglio comunitario senza e oggi di nazionalisti. O Sporting vuole scordare l'ultima valata e prepararsi bene. Il presidente Claude Ferrandi ha presentato stamane terminant ses années avec un budget de 9 millions de validades de la DNCG. Un message fort est de l'Aberte et l'Azionari qui ont investi dans l'occasion de 900 000 euros. Le Sporting est libéré avec un nouveau modèle économique qui a rembattu dans l'économie et la valorisation des jeunes de l'Ugentro. Un peu plus bien des zones, a appunté là de Claude Ferrandi, au Zoscob, qui travaille avec une force et humilité pour les droits au Sporting et l'Idando.
0: Grazie, salut Mathieu. Buona giornata e a presto.
5: A presto, Michael.
6: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Le temps pour ce matin qui serait toujours quand même très perturbé, notamment sur la chaîne centrale. Ce pourrait être le cas également sur la plaine orientale, la Balagne, la région de Porto Vecchio. Le temps est un peu plus clément sur la région Bastiaise, la pointe du Cap, la région ajaxienne, les Deux-Sourds, de Céhuy, alors que sur le Sartène et Valinque, c'est un peu plus perturbé. Cet après-midi, le temps s'améliorera un peu partout, hormis sur le Cortenay, le Tarvo, le Fiumorbo ou encore la région de Porto Vecchio. Des orages peuvent éclater. Côté vent, on le retrouve notamment à 55 km par heure dans le golfe de Porto Vecchio, 50 dans le golfe de Calvi. Côté température maximale, nous serons aujourd'hui plutôt entre 24 et 29 degrés. Le ressenti sera bien entendu supérieur puisque la Corse est toujours en vigilance jaune pour le phénomène canicule. Elle a rétrogradé d'orange en jaune.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Et à Kulima Véronique, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Va bene per rimane?
2: Ie, va un poco meglio, tempo. Meno caldo, mi pare.
1: Ie, sei dormito meglio stanotte, eh?
2: Un poco, ie.
1: Appena meglio, bon. Ferma sempre caldo, ma bon, è a stadioni dopo.
2: Ie, è un certo principio, eh?
1: Ie, un facile a principio, sicuramente, sicuramente. Allora, come rimane? Ma comincia per una canzone. Un punto se vuoi trovare quella che canta, un altro punto se vuoi trovare il titolo.
2: Ah.
1: Andiamo.
2: Allora, poi, magari. Scoppia.

0: Clément Albertini dispiega oggi ciò che le sue è bipete. Allez, ora di ridroa a ostra groniga bagi fioridi.
1: Si dice che l'audorno di uera nous di linguarno. Si droa nous impreviori manivigi e sarvadigi. Allora, bi present un fiore gisbuccia ueranu e all'audorno. A bipeta. Quis oviori diughi d'un colore rusulino e esovronde gi parenu guelle di allillara. A bipeta può essere chiamata da baretti nomi, o gucu, o vior di gucu, e bipe, o bamporcino, a biuletta castagnina. E quella d'audorno di anco chiamata o vior di San Michele. A bipeta che cresce a Ueranu ha un colore che di più arrosulato che quella che viene al principio di l'audorno. E a forma di viori è appena sfarante. Non so mica gli stessi piante, ma è già memo gui gli stessi nomi. Certe orte, il vior di gucu può nascere tutto ianco quando è l'uviurisce. Sa pianta si droa in tutto il Mediterraneo e il suo nome francese si clamen bene da u greco. In l'antichità, i romani agunisciano e la ubravano per la virtù medicinale e per il suo brovume. E bipete so diventate una metafora d'affetto e d'amore in della lingua di viori. Si realano per parlare senza parole d'un amore che nasce o di tenerezza più profonda. Anche in Giappone, sta pianta è considerata come un fiore l'amore. Proa dei droi la bessematie, all'umbria o sotto all'arbori. A bipetta, fiore di realo e di bellezza, che la sia in natura o in lugore di aiente. Bagetti fioridi!

0: Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, étoile filante et tout ou gué in course ou in ligua gours à Bella Zigour, cou Marco Biancari, l'in de Saramagia.
1: Buongiorno cari. A volte, quando io deramo e sotto la scia... Allez, Daghir Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strata terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzione che li spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché questa energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che si chiama un tsunami. Allora,

0: Allez, destination Le Nez, vu dans une Giro avec Christophe Zagal, qui a suivi un accompagnateur en montagne, c'est François Thomas. Ils sont non loin de Mourado. Une prise de son signée Théo Lacombrade, on écoute.
1: Quatrième étape en effet dans Le Nez, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne, sur ce sentier du patrimoine, donc qui était remis au goût du jour grâce au Scagli Montagnolo di Une, le bureau montagne. Alors, Franche, Moutetouir, et donc Keno Valle, Moupiano Biano, Berceau, ou Vion, ou Berceau Bébink, ma, Nantano Strastra, Uidim ou una gaza, ma entraîne de sta gaza, ma cosa si può dire già dans ta sa gaza? O di un paiaio, non è mica un paiaio, eh?
2: A questa non è né un paiaio né un parmento.
1: Entrimo, entrimo.
2: E voglio far vivere assai cose. Bon, di già entrimo, guardate, com'è grande, com'è ben fatta. L'anziani di un paese pensano che dirà. Come mica una casa torre, ma una casa che permettia di tenere il giasso e il fiume Bevincu, perché c'è il giasso che cola a rente del fiume che passa in del Lancone, che cola verso la montagna, e forse era una casa che serviva all'agricoltura, ma in più penso che serviva di noi per piantare appena, per quelli che colavano o falavano, poi hanno piantato, e in più era una casa appena di difensiva. Guardate appena ciò che è questa, avete due archere, guardate com'è bella questa archera. Allora, cos'è un'archera? Si dice in francese une meurtrière, permettia di avere e di mirare e di tirare. E guardate, se ce n'è uno che tira da fuori, a barla o a frezza un po' mica entra. Allora quella che tira in grento, guardate, può scambiare e mirare e tirare, perché è fatta apposta, c'è questo triangolo in grento per poi scambiare di maniera di posto. Dopo faremo appena, perché ci sono quelle cose assai interessanti. Diciamo, guardate qui lungo il muro, avete un mangiadoio in cui per appiccicare il cavallo, e così si può andare a mangiare il cavallo. Penso che questo posto era per il cavallo di un padrone. Allora, faremo a bere da sotto, che c'è più che una cantina, c'è una stalla. Una stalla perché penso che mettiano a roba, ma di noi puoiano mettere l'animale. Guardate com'è grande. E poi guardate che si può appiccicare tante cose qui. Avete visto la forma di questa stalla? E si vede che è sciarbata, vuol dire che era adubrata non è tanto. Antamè sino all'annata 70 si può adubrarla e fa qualcosella. Bon, allora, questa stalla, dopo ci torna, guardate, una bella mangiatoia qui, in cui usanello un po' più moderno in faro, e dunque si vede da fuori, si vede in un'archiere, e si lunga il fiume, o sentite il fiume, siamo vicino, si avvicina il fiume, e si lunga il chiasso, dunque un chiasso un po' strategico, dunque una casa così.
1: Ci avvicineremo domani verso il fiume, verso Bevin, per compiere dunque la nostra spaziata qui, in Deunè, più vicino al paese di Mourado, con Francesco Tomasi. A domani.

0: tout et à tout, il est content ou assez content de redroa be di vasa sa ston da gomboy sina tre ore mezzo. Allora, se bo vole de bartigi ba, se ba de qualcosa di a fa passa, on cuse bo vole de rio en ta qualcosa che se detto si bo gioni, agunisce da manera i va. Basta telefona a 0495 38 28 28 e avere do biege d'ave prima lo stremiga Padrizia Gambon e po Danuda a Bresan se vous allo demo ringraziamo a tempo di Domenico Moura di che s'occupa di la realizzazione e tecnica di l'emissione. Donc tocca a voi awa di da un contenuto baspettemo e d'idea ostra
1: RTFM d'idea ostra Giancarlo Marsini.
0: Abrimo aspettando i vostri primi telefonati del gruppo Imovrini che farà il giro in stadina come tutti gli anni, ma mica berra a un mese d'agosto. Ecco, ho detto luogo di Brubongo Tido e da Piede a Barola, giustamente, che abbiamo 0495 38 28 28.
2: Mi verrai vento, mi verrai amore, mi verrai fiume, fontana di cuore, a vid ogni tanto ci faccio un fiore.

0: Gibrini, Gibrini Cibierano, Sugiro, Guatru d'Aosto, in Santa Logia, in Muriani, e poi Basserano Bessotta, San Fiorenzo, sul Medo, Tiu, c'è Borgo, Pontele, c'è Ghisonà, c'è Sant'Ambrogio, e di nuovo a conclusione, a chiusura, e Geradio si verrà in Casa Bianca, non t'abbia c'è Ubaese, sarà l'ultima di Sugiro dell'estate 2026. Noi andiamo in Bezzani, che ci aspetta il nostro amico Giuseppe, che saluto, buongiorno.
1: Oi, Waka, vi saluto.
0: E di noi, come andiamo?
1: Eh beh, ho posto marciava mica.
0: Ah, addio. Ah, e come è?
1: Era il tempo, poi alle sera qui, io stavo, si capisce più in onda.
0: Perché faceva cattivo tempo, suppongo, no, e più su assai.
1: Alle sera, 7:30, non ha durato tanto, un quarto d'ora, è venuto una intera. Oggi no. Si parla di casa, anche se con un'amica durata.
0: Yeah, yeah.
1: Buon risultato delle corse stamane, pugno in piano fino alla metà. Oh, boh, boh, boh.
0: Ha lampato tutto che è, d'accordo.
1: No, e per loro non mica compio stamane. Più via, 10 minuti, dopo fa cavo un sole, gallo.
0: Yeah, yeah. Quindi noi era la stessa cosa qui in Bastiglia. Ah, è vero che o tempo è cambiare in assai, e poi è difficile a controllare.
1: E voi mancare, noi altri ci domandiamo perché sta pianta qui, sto legumo qui, non viaggia mica, di questo tempo siamo qui, per esempio l'acqua che fa la stamane era contratta, non te voglia galle, questo si chiama l'influsso.
0: Mm-hmm.
1: Dopo, boh, dite mica il primo giorno, c'è la bella rapida per 3 giorni, dopo tutte le voglie sono rutinose, c'è la taglia, c'è. No, è veramente difficile, non so mica se c'è l'aria.
0: Ah beh, è condizione di giro io, tempo è vero che non vengono mica facilità tutto
1: questo. Soprattutto nel noi, sapete in Bizzano quando ciò che ne chiamiamo noi, soltanto un costo, ecco.
0: Mm-hmm.
1: Nel noi, per lui, è un preto stamane, è stato pregato a mettere una camicia.
0: Ah, a suo punto.
1: E sapete, per i legumi, un preto, un gallo, peggio che tutto, è meglio, lo faccio veramente, lo gallo sempre, un vetto, ma mica così un corpo.
0: L'alternanza le faccio mica proprio.
1: No, manca pena, quello è cattivo, Che volete fare?
0: So che biuria io giusto appunto, che ci vuole, non ci vogliamo fare nulla infatti.
1: No, non ci può fare nulla.
0: E così.
1: Si può fare nulla, boh. Ma quando anche per cercare a capire
0: puoi cercare contro la vipare contro gli elementi a natura di ella che decide tutto
1: ma su enta visera che non è mica possibile quella si pare ma una durata tanto un quarto d'ora ma da dove vi lì andate a niente.
0: Fa un tempo di lampame i dadi di Aragusa.
1: Allora siamo abituati. Di già a Aragucco, mi ha lasciato da uno. Questo allora siamo abituati. Piengo l'agricoltore, io so come vagano. Io uso vince pane, quelli, mica come me, io uso l'interrato, faccio per piacere, boh, mi piace vendere l'umino, ma è piuttosto per passione che. Tutto il mondo mi domanda chi fa la ritirata a vendere i legumi, mi capita di gare sera, ma c'era una donna che mi posava la questione.
0: Fate ciò che la vi pare.
1: No, ma cerco di rispondere.
0: Yeah.
1: E io ho 81 anni, faccio un lotto di 1400 metri, lungo mica, adesso ho un pezzo di terra vergine, cioè la faccio tutto da un pinza all'altro. Sicuramente che già come tutto il mondo non mi cadrà un'eternità così, ma vai anche per convenirmi che i legumi mangio gli stessi, sono ritirata dopo 25 anni, ma sono talmente appassionato d'orto e soprattutto non posso mica va a metà, ciò che faccio tutto e dura dopo 46 anni.
0: E che la ruga così torna a...
1: Oh madama, vi amo, risposta. Ho capito, è così, lottiamo passione, non so fare nulla d'altro io.
0: Ma che se l'abbiamo capita?
1: ma buona donna, sbarca, domanda, che volete fare?
0: Così abbiamo delle risposte. Senti, Oise, voglio ringraziare perché c'è appena il mondo in Udavedo.
1: È meglio, contrario.
0: Yeah, so.
1: Oh, contrario.
0: Allora, buon coraggio, tenete un morale e poi a sintesi, domani si dirò.
1: A domani, domani.
0: A beggi. Andiamo in casinca per continuare il nostro viaggio in Corsica con Benete, poi sentiremo di nuovo a Bertolomea. Benete, buongiorno.
2: Ah, salute, tocca subito a me.
0: Eh beh, tocca a voi, Gusti.
2: Fate piacere. Ieri era giunteso un tone quando ha parlato di Agulla.
0: Ah, ieri.
2: Ha ragione. La culla, il verso italiano.
0: Ora, c'è un detto che ha dato un messaggio dicendo che in italiano dicono così. Ma sarà di nuovo conosciuta in Corsica?
2: Allora, dopo l'italiano dice anche il verbo cullare. Cullare, che vuole dire versetto.
0: Ananà, due noi l'equivalente di ananà.
2: A ziga, noi non da chi vede che è lo verso di uegulo, credo, no?
0: Non conosco questa parola. Ma era un sobre di gusti, sobre di poeta che l'aveva messa nella sua poesia, gusti. Dielo che ha parlato di Agulla.
2: Agulla, ma sapete, c'erano, è vero che c'erano più, come si può dire, vicino italiano che oggi è iscritti, per esempio, Moro Nanta, Montesi, Tramontana, si iscritti a...
0: Erano assai gli impresti più a divorzio a italiano.
2: C'erano i toscanismi, come lo si dice.
0: Sarà.
2: Allora, state a sentire, eri aggiuntese a Pedro.
0: Ah.
2: Allora, Pedro conosco, ci eravamo incontrati già in Castineda con Angela Potentini. E ci hai portato, come sempre, gli ho scoperto un poeta qua. E poi dopo ci siamo visti ai 20 anni di Augusto.
0: Ma ricordo,
2: C'era, ecco. Ma quanto mi ha fatto piacere, ti sente lamentare Villetta. E giusto appunto, lamentato anche su diversi aspetti. Ha parlato di Eso Virtù, certe virtù con 15 amica, sapeva mica che la radica di Avviletta era assai ricca di proteine e che la ingrassava i porcelli. Ma ha mentato anche i vestiti che la dava, e in Castaniccia avevo più, si trattava di preparare la gorta di castagne.
0: Cioè di rasca prima di
2: Guglia. Allora mi rivede che è per questo. Di rivego con un babbo in cor di leoni, pargone, forchetta in mano, di rasca e di rasca per se budonede, che erano spesso in scuscesa, sapete, non era mica pianura.
0: Ah, no.
2: e vedete, di rascade, noi eravamo sopra il luogo, per i danni ai castagni, ben intesa, e a Cugliera, allora, qua a Magliola o a Ruspagliola, si scopriva ciò che diciamo un strato dei castagni. La cuscia, c'era...
0: Un strato, la cuscia, esattamente.
2: Un strato, che viene stratificato, sì. E così sempre gli sportelli. Ah. Ma è una rievola qui, in cui vostro consento, ben inteso.
0: Ma l'avete già.
2: Una spesa di filetta, come chiamava e come chiama, filetto orsino. Non so se volete inteso.
0: Filetto orsino?
2: Orsino, come l'orso.
0: Ah, orsino, d'accordo.
2: Non so se li ha dato il suo nome, perché da sossi l'orsi o mangiano, no. Ma... Allora, un filetto orsino cresce nei luoghi mugi, sapete?
0: Umide.
2: Per lo più, aranta i nostri fiumicelli, e non è mica altro come la filetta comune, ma si sperge esolarghe voglie frastagliate, tutte vicinate ai rosso, non so se voi vedete su... E dietro un verde scuro.
0: E ieri, non sapevo mica che l'aveva il suo nome, Gusti. Begoso che l'iso.
2: Noi lo chiamiamo Ovilet Orsino.
0: D'accordo, interessante.
2: Allora, tempi fa Allora, mi domando perché vi parlo di Ovidio Torsino. Perché tempi fa il paese di Sorbo, ne rivengo sempre ai ricordi di un paese, sono scoppiate vere maruffe intorno a questo famoso Ovidio. Allora, a vi conto, ci vuole dire un certo Mario, forse un rivindarolo italiano, comprava e lo speia chi sono due, forse a fine di distillazione, sapete, ma non sentesse parlare non so, di un parfum fugera, non so se può.
0: No.
2: Anteso parlare giusto appunto e mi domando se sul distillato che lo tenivano, un servia un poco di fondo ai parfumi, ai profumi, come dice in italiana, voilà. Ma vi dico franca, non ne so mica sicuro, ma ho fatto sta che parecchie donne in paese, figlie o maritate, per avere qualche soldo in proprio, forse essendosi meno dipendenti dall'uomo, marito o fratelli, si sono messi a cogliere Ovidio Torsino a più potere e in concorrenza con altre di un paese vicino, un Castellà. Orlomi un buliano l'uomo, forse per una questione d'orgoglio, ma anche di prepotenza, cioè la dilla. Allora, questa situazione conflittuale, che io considero quasi come un femminismo, un buliativo suo nome.
0: Anticipato.
2: È anticipato. È vero che il femminismo ricorda ancora un'altra greca, se ne può parlare assai. E dunque, questa situazione, se la lasciava parecchi indifferenti, forse non cercavano manco a capire, ma un po' gli scappava un osservatore acuto e umorista come un nostro zio Gambillo, rinomato cantastorie, cantavole, poeta, che scrisse sotto una falsa identità la canzone di Ovidio. Allora ha cercato circostanze perché voleva passare per un omonimo, anonimo. Voleva mica essere scoperto perché bisognerebbe cambiare nomi di persone. Allora dice, banta così, c'è un giorno tagliando Valasca per mio guadagno, incontrai i suoi notti piscando ranocchie, che mi diedero a demma di questa canzona, la giovata nel bureau di Madame Donati, e qua firma, detto Scubiccio, e ha fatto chiamare Scubiccio. E attacca così. Principiamo io da un fondo dalla casa di Giulella, che senza lo suo marito burlata via una cadella, ma se tu giungi più filetto ti taglio la tua candela. E poi ci avemmo a zia Ciuccia, che gli è tutta in non bisbiglio, un marito un buia per chi gira di consiglio, e ella gli rispose in faccia, non te ne trovo né biglio. Cosa facca se a capirossa, come una capra scannata, voglio andare a Castellà, averte la brigata, e ladre castellarese, ischerano la balata. Rosolea, con 100 gesti, per la busca la primera, e la dice, o Maria, caudeglia mi sta fera, se la giri e scegue, ne compreremmo tanta tela. Allora, mi piace, ma io trovo queste strutture,
0: d'accordo,
2: ma sono sicuro che le sue assai più lunghe. Allora, gli avete perché quella gli ha avuto un poco d'uomo cognato, allora la sua figliola gli chiamo nipote.
0: Yeah.
2: Adesso c'ho le corricerchi e matura qualcosa. Un giorno forse sì. Potremmo completare.
0: Per informazione, c'è Amado che mi ha mandato un messaggio, so che poi Amado, se ho capito, un suo messaggio, Ovidio Torsino, e lo, in Orezzo lo chiamano Ovidio Ciuccio, scusate.
2: Ah, Ovidio Ciuccio.
0: Ciuccio, come un ciuccio, penso.
2: Come un ciuccio, come detto
0: ciuccio. Sa giù capito, sa giù capito,
2: è stato assente, sapete, ogni località. No, io ho inteso sempre parlare su. Guardate che un nome maschile, Filetto.
0: Filetto, è bene, bene.
2: Mi capi, invece che lascia la Filetta.
0: Allora, era a Igia e noi, Pedro, che certi erano maschili, certi erano femminili, dunque.
2: Ma io ho letto questo povero, da giù sta un po' un e tanto, vedete, e si vede che hanno seguito, è bassa, a piante bassa, con la mica.
0: No, è bassa.
2: La mica si spardie e face poi assai larghe, lunghe, vedete che. Che hanno tutte e sono assai frastagliate, se credente lì, e sono tutte piccinate di deve essere assolutamente questa, vedi le sto certo
0: non come l'ha già spiegato ieri,
2: voilà,
0: Pedro.
2: Come l'ha spiegato
0: Pedro. Bene, tu sentite, vi ringrazio e poi ho piacere di.
2: Da lunga
0: sul discorso, non su Ville Tursino. È detta a ringraziabbia a Begi allora andiamo a Castella con Bertolomea,
3: buongiorno
0: salute, come andiamo?
3: Vabbè, ma appena il fresco, appena il ventulello.
0: Oh, passiamo da un fresco a un gallo, eh? Sì, un passe bene.
3: Un tempo a loro gioca alla piattella con qua niente.
0: È bene, è bene, è bene.
3: Soprattutto per Giuseppe, quelli che hanno i legumi e tutto come Giuseppe, vabbè,

0: Alors non, il y a juste un point, il y a Villette, il y a Rizin qui a parlé à...
1: Pedro.
0: À Pedro, ouais, pour l'ami Boudino. Ça, c'est les Raïsa, pour la monnaie, nous, Kachamadou. Et à nous, tout bon, tout ce qu'il y a, on tient son cœur dans ta Villette. Et quel Raïsa, pour la, a dit, si ne servit à un couple per isolant dans ta Istat.
1: Eh
0: bien, c'est vrai, parce que nous, dans un pays, je suis qui in dei gasoni c'era sai tramezzane a cui diceva tempianile erano fatte con coi berdavi mi dice
1: cu legno i berdavi
0: e dopo ci c'è tutti c'è una famiglia da Naberto una sta famiglia all'altra si buia sente tutto i ride e poi beu gallo beu freddo allora da che da berdavi e mettiamo a Villetta bella bella fitta, bella zerzata, bella bella vetra, vedete? E poi pure mettiamo una stuberdato alla staberta, e così ogni famiglia stava tranquilla e non si sentiva mica troppo la fare di uno e di l'altro, perché c'era sai...
1: Era mischiata un buligliato, dunque...
0: Era un buligliato, poi non erano mica tutto ognuno, una gaffeggiano, ci luciano, delle buie.
1: Ah, beh,
0: e poi sono state belle periode, che mo' è cudo, andavo contrario. E dopo mio marito, come diceva maestro in muro, e certe volte ha da sfa, questi verdadi, che si fa... Era le in piani e tra i tramezzoni
1: quei mattoni
0: quei piani le tutto quei allora mi dice certi orti sai mi si fa tu certi perdati e da lì tu sai ciò che aiuto piano i villetta infittata dentro
1: perché chi permette de, come posso dire d'arrestare un rimore
0: on va tout dire voilà. Donc on isolant
1: il y a une insonorisation di Geriano in francese
0: perché sta arrivando la gente se ne penso sta fare i berdadi perché dopo volendo la ritroin dei berdadi che non
1: interessante perché conosce i berdadi ma i berdadi guavilita gusti non hai mica conoscenza ecco
0: ma ha detto sentendo qui che era come un'isolazione ha capito perché dopo parlando di una parola Sterca
1: Sterca dove parla di quel che si è Corcio
0: in certi luoghi questa si sa ma vogliamo studiare quanti in corsi da certe volte una parola vorrei mica le stesse fare in tutti i paesi e noi Sterca e come vedete tu vorrei qualcosa di appopolaggio che appopolaggio che appopolaggio di travaglia come lui dice quello travaglia do patron che io non posso travaglia do patron che io non posso
1: Yeah. Non è così staccato. Poi se qualche sì che è appena avuto, ma è avuto la testimonianza. O qualche sì è che un legherbadonto e gira giù lo sforzo.
0: E non
1: era piuttosto quello che un legherbadonto. In due mesi per questa che può cambiare.
0: Perché
1: aggiunto questa
0: poi che è l'istessa. Dopo qualche sì che è appena di scemo, bazzo, ligado giù, c'è qualche barule. Tanto giodico dice noi no questo è Cannado
1: è Cannado.
0: Allora Cannado che dice noi no per un piatto una bottata un bicchiere poi se Cannado poi se incrinato poi se sbucunato e dice noi no che è Cannado
1: in francese quando vuoi dire che sia
0: il è
1: felé esatto allora vi abbia questo esempio così è Cannado questo
0: è Cannado ho segnato manco una gantara
1: o ce ne parete per parlare di Hashimida forse che un mancavano
0: ti vuoi dire così? Ha detto mamma mi pare che c'è ancora un po' di scema che
1: questa
0: ma si sentiva mica che si sentiva di grave di totalmente grave erano appena poi si era
1: Ma qui solo, ma qui Hawaii, c'era i tutto come sempre.
0: D'accordo. Allora, mi sono accorta di Wajah. C'è mica cosa di Wajah.
1: E a quale vuole di Wajah?
0: Tutte quelle le missioni.
1: Mi sono detto a me, un passaggio unicamente a me, mi manda un bacio personale.
0: Ma dopo tutte quelle le missioni, fa tutte le mamme.

0: 18 notte di buon monte che siamo sempre in relazione con un telefono e tutto.
1: Bon, e beh, mandiamo una un po' di gullani e i
0: uasi.
1: E beh, senti, di ne faccio altrettanto, vi ringrazio, buona salute e obbligé di ridurre a Bidorna. Abbeggi. Allora, ma via, a Giuseppe, dopo sentiremo a Pasquale Ottavo, ed anche così, forse che abbiamo parlato di una famosa canzone e Ugucu, e sentiremo a Stefano, in un'isotta, quattro un strumento, allora, non dico mica, non so manco cosa che lì, mi ha mandato o ridrato, ma di Elghi Benera a spiegarci esattamente, cioè dai come l'è fatto un stuiglio, non so se è un stuiglio, un strumento, piuttosto un stuiglio, e ne parleremo con lui. Ma prima c'è Giuseppe in Nalada, così avete appena un programma in capo. Giuseppe, salute. Oui, c'est bon, mi sentite.
2: Salute, anche saluta a bene.
1: Salute.
2: Io mi sento.
1: Ehi, beh, andate a bruo, Simon Sam, ehi.
2: Per momenti taglio un po'.
1: E per questa che mi pare che siamo appena...
2: E allora, saluta Bartolomea.
1: Yeah.
2: A me è proprio temporale, qui non c'è mica temporale.
1: No, due boi no.
2: E mi sentite?
1: Yeah. Ma ci sentite mica con l'ordinatore? Perché fa del bene che c'è una differenza di tempo, eh?
2: Se le vo- no, taglio
1: o telefono,
2: un telefonino.
1: Boh, a sapere, a sapere.
2: Mica può stare acceso nel mondo.
1: No, beh, allora poi sarà un'altra cosa, sarà.
2: E va, se mai accroce.
1: No, ma dite so che bo contavo de dite bo. No, mi sentimo si devo chi o mi sentite mica.
2: Allora io saluta a Bartolomea. Normalmente dai un poco, non faccio nulla. Allora, è a Benetto, ho pigliato le missioni in corso, da un tempo di nuovo parlava da Viletta, da presso ciò che da, ha scritto di sa Viletta, che l'ha detto, mi pare che in francese si chiama un polipod.
1: Ah, d'accordo.
2: Mi sentite?
1: Io polipod.
2: Allo.
1: Allora, è mi abbianta qui perché mi spiace, se mai è mai circa di ridiamo a Giuseppe o ci ridiamo a Raello appena più tardi, non so chi si basa precisamente, ma per avere la possibilità di avere una discorsata qua a Galma, è mai circa di ridiamo a lo Patrizia, se tu puoi ridiamo a Giuseppe o ribiglieremo appena più tardi. Allora, intanto, passiamo a mano e a parola a Pasquale Ottavio, cosa lo demo, buongiorno.
3: Salute, spero che possiate bene.
1: Yeah, mi sentite bene?
3: E voi?
1: Yeah, beh, benissimo, dunque possiamo continuare e avanzare. Allora, voglio ringraziare di partecipare attorno a oggi perché abbiamo avuto l'idea di parlare di questa canzone di Ugucu l'altro giorno, con un'altra spiegazione. Dunque, non so come volete fare, sia possiamo principiare per una lettura, non so, mi voglio mica forse, siete voi un padrone, eh? Fate come la vi pare.
3: Posso leggere, è appena lunga perché c'è 16 strofate.
1: Io mai strofate sono corte, sono mica strofate di... No, per conto me ci puoi andare perché ci permette forse di a certi di scoprire lo scritto, perché mica tutto il mondo conosce lo scritto usano, e poi secondo forse questa spiegazione che venera da Redo sarà interessante prima di avere comunque un racconto, a poesia, a lettura in tutti i casi. Dunque se così è pronto, se vi sentite con piacere.
3: Allora non vorremmo dire quello. La canzone di Ugucu. Quando il lui canta Ugucu si rallegra la marina, con più lui già la fronda, luce la petra turchina, un mero e lei andata o alla nulla mofarina. Face spunta la viletta che rinfresca la montagna, face ronca i sumeri a rompere la succurandia, e la capra spurneggiando, tanto pace a mangia a mangia. Quando il lui canta Ugucu, muta bello lucengiale, uè con torti alle corne che ne pare un generale. Aiallina pace l'uovo, anche senza nidicare. Di piacere piange lo calzo, scappato dall'uristino. Pare che lo stia in cielo un cucco così divino, presto per imbraccia gallo ne golla dritto lupino. Quando è lui canta lo cucco face calo paritori, la pavalla la masurca annantà tutti di fiori, a luna le piattatelle pare che la si innamori. e padrone della macchia, e quando il cucù canta sorte subito lo sole, quando il luce lo s'ammonta, o chi musica viata chi di vera non ci incanta. Quando il lupo passa lo cucù pomposo per le fornace, la piccia luccio la volpe e arriva senza li face, si mette a ridere la vespa e don geranio si tace. Così stesse le cuccate, quando è l'usa al tan calore, l'arbitro di capicciolo si tinge dal rossore e muffre di regala anche nei sostuti di te d'amore. Quando è l'uca canta lo cucco torna verde l'arbicilla, uento faccia lo guardo che pare una ciaramilla e l'accompagna fischendo un fiume alla tavolina. La canzone di Rucu che è come una campanita, che suona tutta la villa e spittica la patilla, risona tanto lontano che sbacca la rondinilla. Quando è lui canta Rucu così ingrossano i maglioli, faccia allontana lo palco e sbitta gli stantaruri, alle donne lunatiche li faceva i figlioli. A pesce salta in amore e sorte di azotana, intona lo signoro con la sua voce a campana, usò la facca più Cristo per rimpiazza la diana. Da che lui canta lo cucco, i brughi sono scongiuriti, facendo vestare i pungi con le parci che fioriti, alle amici le sole di piovano i mariti. Quando lui canta ribomba, da niola la valangia, ci somena l'allegria, sterpa la ufficia bangia, l'anno che non canta mica, non ci fece una castagna. Quando sbarcano i righi a furarsi lo ruggione, pullu cucu, pullu conto, chi sono lo rattaccione, e lo corcio indipendente si vattì come un lione. Che lo rendi sino a sempre da lo monta la galata, che lo canti l'allegria con l'indipendenza amata, e chi tanta libertà sempre sia sospusata. Ecco la canzone di cucu, come l'è stata scritta, da Domenico Antonio Versini, un giomato maestrale.
1: E questa che volia io, perché non l'abbiamo mica ribeduta. Allora, ciò che è interessante, al di là di tutto lo scritto, c'è già lo spirito, questa è già un lastruiorno. Allora, la ultima struvada, perché quando abbiamo di lastruiorno o dell'evono per un'altra cosa, ne siamo venuti a parlare di qui, e abbiamo inteso io che la canzone è Ugu, che era considerata come forse la prima canzone autonomista. E poi mi ha dato qualche precisione, allora, mica non è l'ultima strovata, ma l'ultima, giusto appunto.
3: Allora, si può considerare che diciamo, Ercini ha fatto parte di un partito autonomista, dopo è stato contro Pietro Rocca, sono andato anche un processo, non con l'altro, si può mica dire veramente che lui sia stato un autonomista di cuore e d'anima, ma era ciò che noi chiamiamo oggi un militante culturale di cuore e d'anima. Allora, questa famosa strofa, quando sbarcano i righi a furarsi la ragione, fu lugu cucu lugantu chi sono l'orattazione e l'ugorcio indipendente si batte come un leone. Allora, che sta facendo riferenza
1: a un pezzo di storia, i grighi gardiesi.
3: I righi gardiesi che si sono installati dunque in una ruggione con permesso di Genova a fine del secolo XVII. Ecco. Mm-hmm. E in 1730, come l'avevano diciamo, tendenza a allargarsi, stanno pigliati in piaggia e con monanze della comunità di Reno. Ecco. Dunque, perché qui con le bocciappate passate a Cardese, che bocciappate molto piana, erano le piagge dei Rinnesi.
1: I Rinnesi, d'accordo.
3: E dunque i Rinnesi si sono rivoltati, hanno domandato soccorso a Lucinchi e anche a Bigolacci. Mm-hmm. Ecco. E dunque si sono accolti e si sono stipati ai genuesi, che hanno cercato di resistere e che dopo, diciamo, sono scappati in Ajaccio a Sanrassi in cittadina. Questo si passa in 1731. E dunque, passando da Gardiesa a Piana, c'è un luogo che si chiama Luce, oggi, e c'erano le famose comunanze, e Rinnesi hanno ceduto un pezzo di questa comunanza a Lucinchi da ringraziarli per l'aiuto che le avevano dato contro i righi. e qua fare.
1: Perché mi dice di noi che i greghi erano stati duri, durissimi, dice radio, perché avevano scavato, avevano stirpato la gente.
3: Allora, questa è stata dopo, ho fatto sbaglio, stata dopo in 1745, quando gli stavano in Ajaccio, una grande città, protetti dunque dalla Repubblica di Genova, ma che gli erano stati concessi nei pochi dei luoghi di accomunanze, diciamo di Aiente della Montagna, in particolare di Aiente di Ucera o di Uprunelli, infine di queste parti. E dunque hanno tombo, infine i suoi corsi prima che hanno tombo due reghe, poi dopo i reghe si sono vendicati di che maniera? Hanno sterco pareti e poi per affaccata la popolazione e certi morti, certi cadaveri l'hanno anche tagliato a picchi di corsi morti. Ortando, quando erano teso così, dunque sono falati dai paesi.
1: Yeah.
3: Sono falati dai paesi. Diciamo con fine di vendetta e tanto i reghi si sono chiusi in cittadella né altro, non sortiano più, ecco, un tempo che gli affari sono pacifici e questo eravamo nel 1745 e proprio dunque si sono stati tagliati in Cardiese di modo definitivo, perché prima i reghi non erano mica esattamente in Cardiese, ma in Paomia.
1: In Paomia, d'accordo.
3: Di appena sopra Cardiese, ma fine, di Aurugu via. E dunque, di Marbefe che l'ha stallati, e d'altronde c'è un carugio, oggi sempre in Cardiese, che si chiama Rue Marbefe. Dunque, questa è una traccia di memoria di quei tempi. Dunque, hanno ricevuto un regione di Cardiese nel 1773 da Marbeuf, e dunque a parte di là tanto hanno costruito un paese che non conosciamo oggi. Dunque la particolarità di un paese di Cardiese all'origine di non essere mica un paese corso, d'altronde paesi come c'era radio ad Orlo di Mare non c'era luogo, ecco. Ecco l'affare di Reghi e dunque ecco l'affare di la famosa strofa
1: conosciuta e che forse di Pebbia di Sastrova d'Agosti che hanno considerato là, a torto o mica come essendo la prima canzone autonomista e forse che o dubito è nato da Sastrova d'Agosti, poiamo dire così o di forse appena esagerato di parlare di questa maniera.
3: Se è diventata una canzone considerata come autonomista, di tutta maniera palesa un spirito o manco di indipendenza culturale.
1: D'accordo.
3: Un corso, come l'hai presentato qui, un vuole dipendere dall'animo, un vuole essere sottomesso all'animo. Ecco. Dunque, chi dopo che hai ente, la canzone quando è stata cantata, quando lui si è postato a bocca diciamo un ragione un'altra canzone che la sia diventata diciamo un esempio di domanda autonomista è tutto fatto possibile, ma all'origine conto un fatto accaduto
1: e questa che era interessante a sapere
3: conto un fatto accaduto conosciuto in particolare dalla popolazione rennese. Perché è tramandata a bocca.
1: E per questa che quelle che si domandano perché che c'è di noi un nome i loci in suo luogo per si luoghi gusti ha ragione, l'avete spiegata, dunque si capisce o perché di tutto questo. Ecco bon, volete aggiustare un'ultima cosa Pasqua, avanti di
3: no vabbè aggiustami
1: vi ringrazio di più appena il tempo per parlare di suo soggetto gusti, poi spiego che avremo d'altri soggetti a l'occasione e biremo insieme. Ecco. Bella giornata e ringraziabile.
3: A tutti e a tutti, ecco.
1: A ringraziabile allora e a ubiege, a beige. E di nuovo ubiege per noi, senta boy, e questa bacquiso bi. Giuseppe, non l'abbiamo mica ridro? No? Ma allora, fermo piazza e salutiamo il nostro amico Stefano. In sotto, se tu ubiege a me, Patrizio, così ubiegeremo da Stefano. Ah, cambia due numero. Donc, fa de berumé e vi faccio confianza. Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno, un saluto a tutti. A Pasqua che parla davanti. Interessante.
1: Ah, beh, io perché sai che so che avevo di più in più delle missioni di una cosa o una, so così.
4: È vero che queste cose di Greek che ci sono state di nuovo i combatti con i link e tutto.
1: È interessante, beh, i giovani, i giovani, mica solo i giovani, ma voilà, giusto bell'idea di tramandare subito sui storie, è importante. Sì.
4: Bon, allora, ti arriva in un'altra ciocca di un teso.
1: Dite, yeah.
4: Bon, prima quello, Bartolomeo, che parlai del perdato, non ti mu perdato, la stessa cosa.
1: La stessa cosa, yeah, di una drammezzana in legno.
4: In legno, ecco, yeah. Ecco sì, ho perdato. E, allora, per finire.
1: Ah, come vuoi dire?
4: Allora, non ti mu è 30.
1: Ah, 30, è berrie, questa è la gianteria.
4: E quello che si sente più, lo sciocca, si dice curilongo.
1: Curilongo.
4: Curilongo, è sempre posendo, è curilongo.
1: Conisci a lungo di rado?
4: Che non te so più è curilongo. Ah,
1: voilà, conisci a lungo di rado, quello che si mette così, lungo di rado, è curilongo. Non... Ah, fa niente, d'accordo.
4: Forse è posato, curvo si è allungato.
1: Ah, sa bene.
4: È cannato, si dice anche tonto cannato.
1: Tonto cannato, ecco, è bene che si dice noi qui, tonto cannato.
4: Bon. Allora, chi è questa parola che vuoi dire per il berceau?
1: Era a Galla.
4: A Galla?
1: Ma se a due là.
4: Bon, e bercé come dici?
1: A ciga, a nanna.
4: No, no, no, in italiano.
1: Ah, come ha detto Benetta...
4: Non so più. Perché a volte che vado inviato?
1: Sì. Yeah.
4: Bon. Vedete, non è mio con veicolo, ma vedete la stessa forma.
1: Ah bon? Io pensavo che...
4: No, no, non è mica un veicolo qui.
1: Ah, d'accordo, yeah.
4: Qui si chiama Ugolo, è per curare un latte.
1: Ah, allora...
4: Avento si mette a oviletto, o allora, non so che a pianta che si mette più un Ugolo e un coso, usalamolo. Usalamolo in francese c'è le gaillé gratteron, mi pare. Ça somide un po' a cosa che si appiccica.
1: Allora, contunque, cercate, allora, è vostre parole, a presentare un ritratto che mi avete demandato. Voilà.
4: È uno strumento che ha forma un po' di un vicolo, dei va 30-40 centimetri di lungo.
1: Io direi piuttosto un piatto assai largo, cupudo assai, insomma.
4: Ma, un po' la forma di un vicolo, come si vede.
1: Yeah, yeah, no, ma è bene che si assomiglia.
4: C'è un tavolo, a luogo di mezzo c'è un tavolo. Bon, e chi mi si mette a uviletto, un coupon, ciò che è persona da via, un po' di mucciusicco, o usalamolo, questa famosa pianta, e qui passai due latte e tutti i porcheri che erano i latte erano ritenuti dalla pianta.
1: Come un staccio, una maniera di staccio.
4: Un imbuto, faccio un po' un imbuto.
1: D'accordo.
4: E figurate che un uomo a forma si assomiglia con un vicolo.
1: Yeah, allora,
4: penso che l'origine della parola deve essere la stessa, da presso a me.
1: Ah, ce l'aria forse a guardare. Yeah, yeah, no, è tutto affatto possibile. So da consento con voi. Seria. C'è tanta i versi di Gagna o ritratto? Puoi muovere niente d'andare a bere?
4: No, una vecchia pubblicazione.
1: Ah, una vecchia, d'accordo.
4: Una vecchia cosa. Ciò che gli avevo mentito a bussare da rimanere innanzi a cosa più cagione.
1: Perché è bello che è interessante tutto il vostro discorso così, partendo da parola aerea con su una... Bon, poi ho chiamato...
4: Ho stonato che non mi sei detto quello che fa e si è arrivato un coso, un fatto.
1: Voilà, un gollo...
4: Questo si chiama un gollo, è per culo, l'altro, è filtrato lì.
1: E beh, noi, mio mazzo, non chiamiamo mica quello, scollo.
4: Ah, va bene, non so mica.
1: Perché a mi bar, enfin, questi non so chi va storia a boire a noi, ma mi bar è davanteso di aver parlato con un pastore un giorno, sculaulate d'altronde, avevano sa maniera i va per scu- enfin, mi bar, mi bar. Ma è berghi su
4: Ma
1: è berghi su sa a forma, si può mettere una creatura dentro,
4: No, è troppo minuto,
1: cosa
4: 30 centimi o 40 centimi di lungo, è troppo minuto, ma se voi avete due volte più maio, potete mettere un
1: colo. Ora, da savoir magustine, poi deve avere un begulo.
4: E figurate anche, oui, le sillon.
1: Ah, y est.
4: Et oui, le berceau, mais retrouvait est-ce que ça va, mais non.
1: Eh ben. Pasquale che mi manda di nuovo Feneon due lo dice un fin gardo.
4: No, questo non conosco.
1: Un scansavadiga in un
4: scansavadiga.
1: Bella questa. E allora questa io manco non un bastia, un tetto di lascia amistà. Questa è berghi.
4: Questa è più espressione che
1: io sono espressione che più che parole, ma un scansavadiga è bella in un, è bella in un.
4: Ah, e per arrivare in una cosa perché durante le settimane mi hanno buffato il capo leggendo queste cose. Abbiamo avuto per una settimana, tutti i giorni, si vedeva per la veste di Azon Giua.
1: Ah, yeah,
4: oh, Madonna, tutti i giorni, si vedeva in Facebook, in Antonio, dappertutto, la veste di Azon Giua. Allora, qui c'è due sbagli, forse in Bastia, no, può darsi che no, in Bastia dice...
1: Bastia è particolare, ora, di Azon Giua, San Gisè...
4: Non è un uso locale, ma in corso non si dice mica... A San Giovanni.
1: No, no, no.
4: Per la veste di San Giovanni.
1: Di San Giovanni, di San Giuseppe.
4: Mi domando, tutti i giorni, si vede dappertutto a San Giovanni, la veste di San Giovanni.
1: Sì. No, no, ma hai fatto...
4: Non sento nemico un amico.
1: No. Ah, no, è poi...
4: Ma sì, un uso particolare, questo no.
1: Beh, Bastia, è bene che c'è l'uso...
4: Un uso così, poi stabilito da poi, non so... No, ma qui, ma se di no, un altro luogo, non è mica un uso, è uno sbaglio che si è stabilito.
1: Ma Bastia dice non San Gisè, ma noi, avesti a di San Gisè, mica, avesti a di a San Gisè.
4: Ora no, ma ah, bene dove non ci sei, la San Giovanni, c'è un
1: truco... E qui.
4: Voilà. Di già su, non è niente a bere... Niente che fa, non si dice mica a veste di San Giovanni, si dice a veste di San Giovanni.
1: E bene che cambiano tutto, partiamo da San Giovanni a San Giovanni, vedi?
4: A San Giovanni,
1: assai...
4: E poi dopo c'era a San Giuseppe, c'è a San Giovanni.
1: E beh, dopo ci sarà a San...
4: A Santa Maria.
1: Allora, peggio che qui, amico, i giovani, perché bon, spesso sono a Buregia i giovani, perché per cercare di dare appena, torna appena in forma. Quando sento, vedi, a santata, oramai, pedi a salute. E per tu, da 10 anni fa o 15 anni fa, mi ricordo di una
4: scimunia.
1: Ecco, una scimida capiata così, a santata.
4: Una cosa di
1: contrario. Una affare di Ancone, e oramai, tutti i giorni, allora, spiego che a Igeno perì, sapendo che... Penso che Asano, non c'è mica esagerato, ma penso che Asano, ma alle Asantada. Sapete che a me mi è scappato un giorno a diventare Asantada? Oh, il mio.
4: Oh, Madonna, che
1: c'è da dentro. E mi viene in tribunale.
4: C'è una
1: daia o capo. Bon, vuoi dire giusto un'altra cosa, Oste?
4: No, giusto. Bon,
1: vi ringrazio. E donc, a terza voto, a voto di radio più reggente, di la stessa cosa anche.
4: Bon,
1: voilà, mi pare appena più largo, appena più grande.
4: E qui si va giù, a parte più si va giù in un coso, un alzo.
1: Ah, un altro, è tutto zuccato, e c'è un tovano a mezzo per lo scolo, giusto appunto.
4: È tutto, si faceva con il capasciolo, una specie di piola un po', si chiamava il capasciolo, per zuccare il legno. E a mezzo c'è un tavolo, e in suo tavolo fa lavorati, dopo essere passata a mezzo a tutti questi pianti, e si pianti ritenen i cosi pili, cacaugli, cose di tardi, d'arba, ciò che può essere un latte qua.
1: Eh beh, sentite, tutto che è appassionante, ci campiamo. Bon, beh, oste, vi prego una bella giornata e poi a sente, già ho piacere. Allora,
4: vedo,
1: e a santata. Allora, tarocco, allora, grazie, a piacere. Andiamo, vabbè, Giuseppe, ecco, le moridro è tanto, ma dopo sentiremo a Batti e a Maddalena. Oh, Giuseppe, ribiade a parole, a piacere.
5: Buongiorno.
1: Salute.
5: E beh, no, dice, ho obbligato un corso di emissione di intesa Benetto che parlava di.
1: Io vi detto.
5: Da Villetta. Bisogna la presa ciò che dice, a forma di voglie, basse, tutte, i cosi, i spori, qua.
1: Ed è parlato di ubulipod, sa di scritto.
5: E parlo per chi, non so mica se buoni finti, lo fai normalmente, se no, un reganizzo.
1: Ieri la nissa, ieri.
5: Allora, un cuo a ciò che c'è, della sorta a voglia, perché ciò che nella parte a voglia, ciò che andà a tarra, ma questi gruppi le poi puso un conto di petricaglio, si vedeva questa tige marrone che tiene i vogli, si può arrazzichetti che c'è di sa fare marrone a Nanto, sotto i verdi. E ci sono che tagliavano i pezzi, lo svecchiavano un po' come un regalizzo, un po' come un gusto.
1: Ah, d'accordo. Interessante.
5: Ho fatto, ma ci sono sotto così marroniccio andato, perché c'è come piccoli scagli marron, ma che si cacciano i vagioli, e dopo sotto è verde. Ci so che si dice un reganizzo, ma nemico quello un reganizzo.
1: Nemico quello un reganizzo, non d'accordo. Interessante che beggo veramente so che come l'è fatta, enfin so mi sbaglio mica, non mo girbilo, ma se virtù costi, enfin virtù, so se lo si può parlare di una virtù, voilà, piuttosto un affare che per ubiegè digeremmo, queste sono le sabbie amiche. Voi l'avete fatta qui, ben cauta di buttare la bocca, tutto qui?
5: Si può mettere un'amica veramente, ma fatta un po' di una sentuta, qualcosa così, un'amica veramente un gusto come un reganizzo, ma fa.
1: Boma.
5: E dopo, io sicuro ce ne parecchi ferite, se ne servia fa parecchi affari, eh? Però il lupo va bene a ciò che tu dici a Stefano.
1: Yeah.
5: E per curare un attimo, tanto mettiamo mica andando a vedere un attimo, mettiamo una terra bianca, senza mettere niente muto nel mondo, a terra così, a stringere e lampava un attimo che diveniva di rimugna, un coverone di Daiani Munto, lampava. E così era.
1: Beh, dopo mettiamo oramai mettiamo anche non so mica esattamente come chi stova è, ma mettiamo un tovagliolo, un straccio, enfin, per sì, cercare di filtrare.
5: Una tovaglia bianca.
1: Una tovaglia, ecco, una tovaglia
5: fina, qua, poco di come mica cotone, era passava per un attimo, ritenia tutto ciò che
1: un mulicio, e pulì tutto.
5: Punto di storia che è stato fatto qua a Pasquale, interessante.
1: No, perché secondo la canzone si sente, ma forse pare che asano, ma è sempre interessante di cercare di allergare un nostro zabè e un pubblico. Dunque.
5: È vero che la canzone di Cucco, se si conosce qualche parola, ma mica tutto ciò che è da lì tu.
1: E poi è assai spiritoso, quando devo arrivare così e facciamo un pezzo con la via Bulletta, è vero che ritroviamo tutta la finezza e l'intelligenza di l'autore maestrale.
5: Sicura. Allora.
1: Bon, beh, oui, sì, allora, vi ringrazio per l'affare di Uraganitz e poi mi cerca di continuare.
5: Bene, se ci sono altri che conoscono i safari qui.
1: Aspettiamo forse da altre testimonianze in Susanna, Gusti, e con piacere.
5: Ciao. Non mica arrare, che è a Tiso, non so come in corso, ma.
1: Avete, diremmo, avete forse, non si può dire la tigia, avete, no?
5: Ma voi, quando voi parlate, se è un affare piuttosto in aria, guardi, sarà. Mi dice che è una fai una vetta, un nemico narrare che è una vetta.
1: Ora, un fusto, non so mica esattamente un metà si può dire.
5: Tanto, questa qui, come ha detto, che tu si chiamava, Veneto.
1: Su Veneto, o Veneto Orsino.
5: Beh, voilà, e beh, questo qui può anche i luoghi che
1: ha detto
5: i fare.
1: Voilà, i luoghi non riusciva a sai mugio, enfin, umida, dunque.
5: e Savetta si vede qua, si vede, non è mica intarrata come quell'altra vita, ma gli occhi, direi.
1: D'accordo. Eh beh, senti, Doise, ma ti ringraziare per una bella giornata a voi.
5: Vi ringrazio, saluto a tutti.
1: Saluto a voi, buon dopo mezzogiorno. Andiamo in grossetto, dopo sentiremo Maddalena, ma prima c'è Battisto con noi. Battisto, buongiorno.
6: Buongiorno a voi e a tutti.
1: Saluto, allora.
6: Allora, ho visto c'è un po' di pod e un po' di trick, non parlate a scuola.
1: Allora, aspetta, c'è un po' di pod e
6: un? Un po' di trick, c'è un professore che ci parlava di
1: un po' di trick.
6: Politrico.
1: Ah, vabbè, no, politrico, polipode e politrico.
6: L'anziano, il partito nelle bastoni, quando lo spuntava il primo giorno di maggio, in Italia si uveno, e 3 o 4 anni che guardava ne battute, oppure se ne morì.
1: Eh beh, l'ha detto ieri, Pedro, ne ha parlato dicendo che quando cominciavano a nascere, facevano così.
6: 4 o 5 maggio partivano, anche i bastoni.
1: Ha detto
6: un po'. Si governo perché non vogliono nemmeno appellarlo per l'animale. Ma.
1: So che l'ha detto io.
6: Voilà. E dopo che c'era? Era Raffaele che divenia i flanelli per colorati.
1: Ah,
6: in debito, in alluminio, i gallini, tutto.
1: Voilà, e poi so che vogliamo di Vlanieri, dirà su.
6: I Vlanieri era una pezza,
1: Voilà, sa duaia. D'accordo, i Vlanieri.
6: E Pacola, allora, qui c'è un'altra. Pacola, a piccola, c'è raggio un capletto. C'è ne secca lo stomaco quando si mani i capletti.
1: Mm-hmm.
6: E dopo che si era paccagliato, era come il capletto.
1: D'accordo, io.
6: Mai in una passuare perché non ha passuare i peri passano mi tiene a scopa femminiccia così una spazzola che si serviva anche per i cacciati poi i cacciati in giunco di giunco
1: yeah.
6: E mi tiene così in traversa e lampava un po' di gaggi a nanto che lo volesse durare che già volati
1: d'accordo, è interessante
6: Ugagli. Di capretto lì. Perché prima ce n'era mica preso le tampanine.
1: Un nome era stata detta parecchie volte, ma mi scappa, ma da Rivene forse. Come era già l'impresa, là.
6: L'impresa che sono mica intesa, ma Ugagli ho inteso molto volte.
1: Voilà, beh, forse che poi chiamiamo De Ugaggio, ma noi morigodi che chi sia.
6: A Pirola dicevano di no, a Pirola.
1: Io.
6: Se capo e canto, o vume.
1: Yeah.
6: 5-6 quando ti tombano i capretti, dopo facendo passare un po' con l'acqua calda, mirino.
1: Yeah.
6: E le bottiglie, dopo lampane, 5-6 candeli, ancora di più. Ma facendo passare la spazzola, perché se vuoi mettere una passuare, i peri passano. Se c'è qualche
1: peri. Io ho capito che non c'era mica d'accordo.
6: Per lo scopo non passa mica.
1: D'accordo.
6: Ti hai capito?
1: Ah, è chiaro, chiarissimo.
6: Ma dite le giovani.
1: Ebbene, no, ma ci stanno assenti un eboghi, dunque.
6: Sì, già che stanno assenti.
1: Per questo che e poi sono belli curiosi, dunque.
6: Ci sono.
1: No, ma ci sono. E poi cinese.
6: L'antica si sbrugliavano.
1: Ah, beh, era tutto un lato ingegnoso, era aiuto su don su vatu ingegnoso di voilà attraverso dopo
6: i flanelli la giunti roccoforo in via tutti l'anno i pastori nel 4 buon pastrice per curati i bruciano per quando può vorrei
1: penso che chiamavano così i flanelli perché era un nome a Stova perché le flanel gli è di una stova ne vegano
6: anche una stova la flanel è una stova
1: la flanel ne vegano anche i costumi i pantaloni
6: fuori fornire tutto ripeto cioè a pagarlo in fine di stagione ma caglini pammugna tutto le bravo pinte tutto provolate pinte di reggiolito
1: era tutto organizzato Gusti
6: era un'organizzazione
1: bon. Eh beh, ti vi ringrazio. Beh,
6: tutte ma ci sarà gente che la saperanno, mi sa io.
1: Ah, per quelle che non la sanno, è interessante. Quelle che la sanno io, già, beh, così...
6: I pastori la sanno.
1: Ah, i pastori la sanno. E allora...
6: I vecchi la sanno, i giovani.
1: E anche i giovani, anche i giovani.
6: E la tempera poco a fare.
1: Batti, è una bella giornata e ho piacere,
6: anche
1: a
6: voi.
1: A Beige. Io gaggio l'impresa a Birola, c'era un altro nome, ma mi scappa. Beh, qualche sia, io c'era forse più tardi. Allora, andiamo a una casa nuova con Maddalena. Maddalena, buongiorno.
7: Saluto a voi e a tutti.
1: Salute, buongiorno.
0: Quand
1: je n'en parle, violer, rien. Non, je ne veux pas tout. Bah, d'ailleurs, et, mais, plus bas, plus avancé mon délémission, et plus, je t'en, à rombo discret, je dis, you, et ben, tu n'as grand tida, et tant tout mieux, hein, tant tout mieux, hein.
0: Il va
1: de rire,
0: il va de
1: gommer mes vieux. Ah non, ogni tanto, per un dire una parola, capiamo un sonno. Ah,
0: ma troppo.
1: Oh là là là là.
0: Voulez-vous dire, bon, prima di ringraziare a Pasquale, perché è vero che si conosce e gin così, su quelle che sono state cantate, sicuramente registrate, montese o per o più. Allora, voi siamo avanti, avete trovato un libro o non da internet?
1: Allora, semplicemente non da internet, è scritto a canzone e
0: un gruppo maestrale.
1: Voilà. Parole o maestrale, non so più. E poi la giudro subito, subito.
0: Oh, sai,
1: ci verranno le conto. Eh beh, non lo sai, Pasquale che ha fatto conoscere Gerardo.
0: Ah, ma sa bene, eh ben, era interessante l'affare di...
1: Dunque... Sono tutte belle che trovate, francamente.
0: Poi in più l'affare di Greg e tutto questo. Ma allora, quando l'ha detto l'altro, Bugliai ha detto che c'era un luogo così che si chiamava l'altro.
1: No, sono i Luzinchi che erano qui perché impiagliavano questi. Dopo, come si erano messi con i rinesi per combattere i greci, l'hanno dato un pezzo di luoghi e su luoghi l'hanno chiamato Luzzi.
0: Vabbè. E dunque, voi parlavate di tutti questi affari. Ciò che vi ho detto, noi di Mugolu, o Yonka.
1: Yeah, Ugolu per parlare di Uegulu.
0: Per passare, no.
1: Ah, bon, bon.
0: Per passare l'ulate e tutto
1: quello. Ah, Ugolu, hai detto Uscolu.
0: Uscolu è piuttosto l'écoulement.
1: L'écoulement, andando per nella bassa. Ma Ugolu è della gioia.
0: C'è Uscolu, qui c'è Uscolu, ma Ugolu, noi Ugolu, perché se vuoi, come si chiama? Ma si scrive Colu,
1: Gli curaci,
0: U. Invece che ciò che le origini.
1: Penso che c'è due L,
0: C'è due L, perché questo non possiamo mica paragonare e dire a come si chiama? A Stefano, a Barolo non può mica essere di stessa origine. Perché lo ha detto Baron Begolo, come l'è sta a fare? Capisco a ciò che la somiglia. È fatto di legno.
1: Allora, questi eravamo di legno.
0: Ha una... un piccolello, capisco ciò che lo vuole.
1: Zuccato dunque non un legno, questi con una forma. Allora, so mica come si dice losange in corso.
0: Ma allora, è piano, legno piano, mica.
1: No, legno zuccato, come un piatto gusto. Puto,
0: hai capito,
1: Sale, ha già abbiato una viura per far capire tutto ognuno, ma fa tu pensare a un lavabo. Con tuo buon amico, vedi? Voilà, così capito, penso che è più chiaro,
0: È più chiaro, bon, d'accordo. Dunque...
1: Questo lo chiama Ugolu, ecco.
0: E lo chiama Ugolu,
1: yeah,
0: lui no.
1: So chi a Boesia era, parlava di una galla, allora, essendo un begulo...
0: era una gulla.
1: Una gulla.
0: Questa avete sbagliato anche prima.
1: Una
0: gulla.
1: Una galla di...
0: No, ce la mette Sant'Eve, lui e Elo, no. Ma allora Elo, che poi lui, Stefano, così non dice mica U, o se no face gulu, per dire golu.
1: È un collo, un duelo,
0: No, ma parlo di quello per passare,
1: D'accordo,
0: Se lo face come so, gli piace mica troppo, guaglio, per dire un vorno di genovo, ma potete dell'oggetto due consonali o
1: potete. Forse che, voilà, questi dopo.
0: Un vorno, sapete come lui dice? Oggi ne pochi a mezzo, chi c'è torna come parola, uomini, non è più, non sempre u.
1: Ma forse che questi per schizzare una confusione.
0: La parola, potete digerire un goro.
1: Forse.
0: Ecco, dunque, io voglio dire con un altro dizionario, perché questa parola culla per di begulo, on l'ha mai intesa, e c'è scritto berceau, c'è scritto patrie et origine.
1: Ah, patrie di nous.
0: Sur le berceau dans le sens... le berceau.
1: Ah, l'origine. Perché c'è chi c'è scritto patria, d'accordo?
0: E questa è...
7: Di cosa che ha detto questa parola rimane? Che Aurelien, no? Che
1: no, no, no, no, no, di Antone Lidiando a Boesia di Ubré, des Algesi.
7: Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Bon, allora, era tutto ce che voglia Ibi, e l'altro giorno, come si chiama?
1: Ma non abbandonare nemico, al contrario.
7: Come si chiama?
1: Battide, lui.
7: Chantal, quant à lui.
1: Chantal, oui.
7: A mio atto da debugno.
1: Ma so, per questa che...
7: Ha parlato di parole che ha detto, no, questo non le conosco mica, non le conosco mica. Ma anche io quando l'ha detta a Gassa, e non capiva mica.
1: Ah, a Gassa aveva parlato della butoniera, insomma, bene.
7: Perché noi dimmo, è come l'affare di Uiatto, noi dimmo a Iassa.
1: A Iassa, ah.
7: A Iassa, dunque, la parola sarebbe Giassa, e dunque dimmo a Iassa, perché come Giatto dimmo Uiatto.
1: E qui dimmo... Dicono
7: gatto e dopo dicono uatto.
1: Uatto, voilà.
7: Non dicono mica o gatto.
1: È giusto ciò che voi dite, questi, esattamente questa.
7: E io aggiungo la sua potentina ed altre, perché tutto un ebio, tutto assiaccio, dicono gatto. E dunque, ma quando li mettono l'articolo davanti, dicono mica o gatto, dicono
1: uatto.
7: Dicono uatto. Dice che noi che dimo giatto, dimo uiatto. Per questo ho detto, ma chi sarà gatto?
1: E io dico un miju, dice un altro nome.
7: E quando lo si dice, si cambia, si capisce, quando l'ha detto si scrive con una G. E poi dopo che ha detto la buttoniera, tanto di una vita. Come li devo avere altri per farlo scappare?
1: Ah, per farlo bene, miju. Ma allora, per farlo
7: scappare? Sgatto, noimo.
1: No. Sgatto. Beh, no, allora, Ugan esiste presto, ma allora, uiatto no, beh, forse... Mi piacciono i gatti, dunque...
7: No, ma le quando volevate entrare in via, sgatto.
1: Ah, no, beh, no, non lo sappiamo, mai accaduto, mai...
7: E per
1: questa
7: domandiamo. Ci dicono che dimmi come noi, lo veloce gente, un saluto a tutti, mi ha fatto piacere, di tanta apertura mia, che l'altro giorno mi pare che sono stati appena radicato.
1: Oggi era per penso che non parlava mica di Bertolomeo l'altro giorno.
7: Non parlava mica di Bertolomeo.
1: O allora ha salutato così, ma bon.
7: Bon, tanto
1: meglio. Aveva una voce abbastanza chiara e tanto meglio. La Giudru è comunque abbastanza in forma.
7: Ah, anche io. Bon. Faccio piacere.
1: Come vede veniamo così per il piacere?
7: E noi Madonna.
1: Di mica guri Stercadio.
7: Staccaggio.
1: Ah, beh, come noi allora?
7: Sì. Ma è staccaggione.
1: Staccaggione.
7: La parola che l'ha detto era, come ha detto, scansa fatica.
1: Ah, c'è un scansa fatica. Uguri lungo non era mica male, eh? Uguri lungo di...
7: Uguri lungo era per di staccaggio.
1: Di Stefano Isotta che ha manparata.
7: Ah.
1: Questo è Uguri lungo.
7: Ah, bon, che parola!
1: E di come...
7: cerco di capisce la viura.
1: Quando lo si dice di quel che sia ego stellonghe?
7: Di ego stellonghe.
1: E di tanto quel che sia chi
7: E non dice non mica i noi vusi, detto i vusi.
1: Ah, sono mica... Ah, allora, non so...
7: Questo pare che l'abbia i vusi... Fusi in corpo e te tu i fusi, non
1: so. Non so, ma la questione voglio mica, non so mica.
7: Ah, ma qualche sia Isera.
1: Allez, hai detto.
7: Bon, allez.
1: Allez, Madale, buona fine di giornata e a obiege, abbraccio forte.
7: E anche un abbraccio a tutti.
1: A beige. Andiamo un ponte a Reccio, ci campiamo, non c'è tempo di viada. Angelo, salute.
8: Ho anche salute a tutti.
1: Salute.
8: Ci campiamo da regione.
1: Ah, io
8: un
1: si...
8: mica, si... è un mio campo mica.
1: Simone.
8: No, ma aspetto l'acqua, non c'è maniera. Boh, conoscete mica qualche ministro che può fare qualcosa?
1: No.
8: Basti, provo un francardo.
1: Conosco parecchi ministri che si sono anniati e che si annegano sempre.
8: Ma vorrei sono tutti anniati.
1: Ma che abbiamo mandato l'acqua, no?
8: Abbiamo parlato appena di strumenti campagnoli, ma va, c'è qualcosa in ta viretta che voi sapete. Allora, quando ho passato a quelli tempi di genovesi, boh, gli avevo anconato, ma quando che l'univava questi dei acciere, questo sopra.
1: Ah, è bene,
8: tanto gli era mondo 1400, gli era mondo a periodo petit âge glaciaire, quindi io lo sai, e infittavano, cioè, la parola è quella, in tassetti, cioè, infittavano la neve in dei duvoni di scogli.
1: Sì, c'è anche prita a neve. Eh?
8: Prita
1: e infitta.
8: Per fare ne accio e coprirono tutto a Villetta,
1: Petanovresco. E aveva un uiaccio in questa stadina.
8: È vero. Bon, pertanto era appena più freddo che ora. Si campavano. Non è mica arrivata tanta cosa tossica, ma di Avileta, ma a due droghi c'è i brutti, ci sono di Avileta, i diaminase, che c'è un affare che struge a vitamina B1.
1: Ah, questa allora va male.
8: E dopo da Uganca roba, come da tre cose che mangiamo là, mi può essere mica più, e so rai che sicuro si può non mangiare. Dopo avevo parlato di latrici, di strumenti, l'arnese campagnoli, per tagliare il veno e l'erba. Che a Vorlana era un manico di 1,80 m o 2 m, a Solamma di Tola.
1: Allora scusate, di una parola importante, a Lamma i Gultela gli dicono a Viamma, per parlare della Lamma.
8: A Lamma di Tola, non gli è mica tanto acciaio. E per Rudà abitavano tra mezzo a due martelli, ma dopo quando è il triangolo, si barruta con il triangolo. Dopo c'è un binnato, allora su Arnese era sempre appiccata a cinta dei campagnoli e se ne serviva per tagliare a legna e anche per prudare. Su binnato era, se volete, un couteau suisse, sapete? Quello che hai
1: apparecchio. Appena più grande, un telemico in stacca.
8: E allora c'è la serpe, le gue, dicono.
1: La serpe in francese.
8: Dopo c'è un valgino che è qui in antasega, direbbe fare esigere per urano e per tutto. Dopo c'è la bella rustaglia, quella è sempre un manico lungo, l'aggio tutte allora. Non c'è mica tempo di serbi. A di cosa budore, allora. E sempre con il manico lungo, in punta c'è la ronca in ferro che è fatta a falgino, ricurbè,
1: come ben nagione anche, un moabo là, l'ampaese.
8: Ed è buona perché è buona per rustaglia,
1: con le bodaglie di qua rustaglia.
8: I bruni e la madre e i danghi burcini. Oh, che siamo dei rustaglia qui, a una poesia di Giampaolo Codaccioni, e ne approfitto per salutare il suo figliolo Francesco, che ha una reccia sicura a Augusto.
1: Allora, salutiamo anche un culo.
8: C'è sti pochi anni c'è un fuoco ogni luogo, un continente, i corci. Allora, a una poesia rustaglia sparita. Di rustaglia di Barlane a Oleria, che in tempi andati a tutti ci servia. Di voi che l'è stata persa, tutto di in malavia, e bene minerete tutti di valori che la rendia. Oggi questa arnese non vale più niente, per fare più ci sono i mesi più prudenti, con fulminente ui è fatto subitamente, senza buon mai giugne a trovare un malfiggente. Venuto d'agosto senza nessuna cura, un fuoco ruzza anco in piena verdura, dagli anni che la vage, che lo vage, non c'è nessuna primura, suente suoi bastori per procurare a soba scura. C'è tanti bradi pieni lammagioni e tante foreste di scobe e di listigoni. In ogni luogo più voi un sappaggia, tutto se ne va in via e non c'è più agustaggia. E un c'è che tonghi da montagna a viaggia, e chi simmo, chi un simmo manco buoni a taglia alla maglia. Se l'anziani voltessero un daredo, e bere ste cose si batteriano un vetto, chi noi astri bastardoni di valli su ispetto a elli, chi dentro ai sodiosi ne vegiano usoletto. Ecco, boh, oggi i pastori non è più gli stessi affari.
1: Ah beh, no, no, no. Non
8: sono mica sempre i pastori.
1: No, no, no, no, tutto è cambiato così. E beh, salutiamo a memoria di Gianpaolo Godaccioni. Ah, bella poesia.
8: Ah,
1: yeah, yeah, yeah. A ringraziarvi, Angelo, e una bella giornata, di sicuro. Allora, continuiamo di idea vostra. Andiamo a Ridroa, Cadalina, in Santa Logia e Mercurio. Cadalina, buongiorno.
9: Saluta a voi, saluta a ognuno.
1: Salute.
9: Un complimento speciale per quell'Ottavi.
1: Ecco.
9: 4 ore.
1: Ah, dite così, quando la vedrai il B.
9: Sì, quando con un gallur, tu c'è quello io moicino che bene, che l'ha giovato un cattivo abitudine, che l'ha già lungato. E bene, dopo mi viene tra i B, così a farmi un po'. Allora, dopo entro in casa, qua io ho una casetta, dopo che avevo regione, entro, e dico, sgattuvora.
1: Sgattuvora, d'accordo.
9: Sgattuvora. Allora abbiamo cercato di cagliare un latte, giù Gabretto, si chiama la Reu.
1: Ah, la Reu di nuovo, era la parola che mi mancava, la Reu.
9: E c'è l'espressione che quando mi cacchi sia, mi capisco la quintona, si dice questo, hai paura che non si guasti la Reu. Non si guasta mica.
1: Non si guasta la Reu. La Reu, da Reu, questa va. La Reu. A Redu, si scrive, con una D, so di come cacci mi dai.
9: A-R-E-U.
1: Io metterei una D a me, ma bon,
9: no, io non metto mica.
1: Un bagno mica al contrario, no, no, no,
9: no, no, mi la contrario,
1: per una mezza parola, per una lettera, per una lettera.
9: Allora, in completa, tu hai scoperto la mia. Là du travaillant salta ma dos travaille du patron che non pose.
1: E c'è una storia gusti all'origine,
9: era quello che non hanno mica dato abbastanza mangiare a lei.
1: Ecco, ecco.
9: E in italiano, o egulo, la cula, a cula, sulla faccia di
1: Uriel. E due iel.
9: On tombe sur les fesses.
1: A confondre. Ma poi, a conosci adesso la parola per parlare di egulo o manca
9: appena? C'è un'espressione in italiano che dice dalla culla alla barra.
1: La barra, ah, c'est le cercueil, d'accord.
9: La culla alla barra.
1: Ah, tanto ci capisce, ma questi, d'accordo.
9: Allora, ugolo, speziale, questi fatto con lascione. Lascione è una viola, ma una mica gresta, non usa la viola, ha uso d'aglio morto, quello che travaglia. È appena intorciato. La giusto su ugolo, aveva due mani che erano aperte, dall'altra aperta e un pinzo. E ho dovuto andare a coppola e ho dovuto andare a un metro. E per curare un latte, un bastore, un bravo, a Vlanella.
1: A Vlanella, io.
9: A Vlanella. A Vlanella, ai tempi, era un affare di bestie che si metteva ai garni. A Vlanella, era appiccicato un davanti. Era il tricot di corre e leviga.
1: Era una storia leggera.
9: Era una storia leggera, ma... e agréable qu'on raspiava mica. E a Bolivia, Dio Bastore, si misurava a Yonchezza e a Biavlanilla. Abet, si Abet era bulida, volevi che o Bastore era bulido.
1: Era bulido, d'accordo.
9: E che si sia in alla svinunda che sta imbabado, pare teccio e bulanda.
1: Come detto, sta imbabado.
9: Impabado,
1: impabado, oui. E donc, e te tu es bulenda. On a eu un thèse avec ça.
9: Allô,
1: famille.
9: È meglio che rimo. Bon, oggi ci siamo campati. Manco venciolando perché mangiava.
1: Ah, d'accordo, d'accordo. Dunque, è mangiato appena tardi. Allora.
9: È mangiato appena tardi, facendo nulla. Tanto ci stava all'orto, non c'era mica sole, c'era appena il dretto. E allora ci cagliava.
1: Ah, e suppongo che è travagliato. Bon, bon, bon. Beh, senti, da allora, va. Ribusate appena, contunque.
9: Yeah.
1: E domani. Stanotte, stanotte.
9: Stanotte, stanotte. Si urla. Non ci può dire.
1: Bon. Ah,

0: Io ho bisogno di uno di Asepo di Vezzani, ero stulana.
1: Ah, torna chi, ora, che avete come pensiero?
0: Mi fa tanto per me, ma per una donna che ha fatto un soborto. E ha iso, come si chiama, i zucchini. Voilà. E beh, un giugno mica a rigondoli, che due anni un po' neri e pondrento parini e poncio, sai, c'è all'acqua un vento.
1: Yeah. Ah.
0: Un giugno mica a goda iso un po' prodotto.
1: Ora spero che non sarà mica troppo da di chi...
0: Domani, forse
1: chi domani allora, ha già scritto i zucchini di l'amica.
0: Voilà,
1: i zucchini dell'amica d'Angela, voilà, se non ne può parlare.
0: No, c'è mica di me, di una donna, no, voilà, è lì stessa.
1: Lì stessa. Pare uno spunga dentro, è questa?
0: Voilà, può scambiare di colore, via di Sabiro, via di Antonero, sa?
1: Ah bon?
0: Faccio papi dalle e so un anno da mano, quasi c'è l'acqua dentro.
1: Cioè mica confonde que, che non c'è mica confondo con merzane, se le sono nere,
0: No, manca appena.
1: Di guberia.
0: Manca appena.
1: Eh beh, se lui ci sta a sentire Giuseppe, se non è mica un caso, domani se lo telefona, cercherà di pensarci a fare la domanda.
0: Oui, ha già l'agato parlato tutto un giorno perché era talmente interessante oggi.
1: Allora, avete ritenuto qualcosa? Volete aggiustare una cosa, una parola? O...
0: No, vabbè, aggiustate, è stato molto interessante.
1: Tanto meglio. Sentite allora, Angela, è meglio che botte l'emissione insieme, se vuoi.
0: Va bene.
1: Siamo a fine. Vi prego una bella fine di giornata e poi a domani si diavole, eh?
0: A domani,
1: Juan Carlos. Allora, a beige. Allora, Luise, se ci state assento, se qualche sia vi verrà passare un messaggio, se volete rispondere, donc all'amica d'Angela, allora già scrive che diventano come sponga i radio così, e cambiano di colore. Se ho capito, so che la gira a sua domanda, e cambiano di colore. Cercherà di voir se domani diva a una domanda precisa a Giuseppe. A tutti, voglio ringraziare. Allora, è bene che torna oggi, è stata ricca e più che ricca. Ci siamo gampi, è un paradiso. Perché l'idea è di vincere l'emissione. Allora, adiai forse più struido, ma in tutti i casi deve sempre obbligare imparare qualcosa. Allora, una cosa, parecchie cose, è vero che oggi è stata ricca, è gira. Dunque, ringraziamo a tutti. Domani, ci ritroviamo, sarà l'ultima di settimana. Adiai ringraziamo a Dumè, a Tony e a Patrizia. Ci vuole ritroviamo di noi qui in podcast, a quelli che sono di noi in vacanza. Voilà, poi di ridia pape naudin pour passade, così, allora io asiesta, aser, nuoletto, se bai da penuccia di più tempo, beh, poi di ribia parecchie emissioni, passerei ad esempio una bella stonda, fa de la zabè, in giraboy, a iguinu, per quelle che portano un corsica, e i corsi e continente, che di luglio, da osho, su assai numerosi, dicendoli che, ci sa lì, forse gu, curbaese, che è possibile, attraverso, donc l'émission est d'idée à autre est sempre intéressante d'avoir un lien mais c'est Bobby droit d'avoir au continent ou à l'étranger est sempre intéressante donc ça peut dire qu'il y a sa possibilité d'avoir édisante une heure et mezzo di lingua gorsa ogni giorno da un lune sino a un vendere pour vous que ça dure di giamamo in abuleo e bagia ringrazia e bi brigo o bio bello e a domani si di ore.

0: ca e saut da quel in so passadi.
1: A frequenza mora side in casa austra. Allora, un trigade e dide austra.
2: A giù sempre a mente chi a più bella scuola per imparare un gorsu e di campagna con i paesani.
3: A già imparato da zidelu, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelu.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Side in bidadi a fa oberagumuna da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un fate che semina ogni giorno.
1: D'idea vostra per noi eghissimo.
6: L'été è là, ici aussi.
7: Ici RCFM, votre radio.

0: Bonne soirée avec nous sur ici RCFM. Je vous propose de retrouver la nostra groni, Gakumar, Kubiancarelli, qui spiega i fenomeni. Così buono tanto spiega, ma che hanno una ragione. Cosa la magia?
1: Buongiorno, cari. A volte, quando io derramo e sotto la sciarpa... Da che l'Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luce intimo mica, a terra si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre sul terremoto? Aiuto a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strata terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che li spostano. Quando due di si placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, fendo sforma i rocci di litosfera, finché s'energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadisse in mare, e no. Perché s'energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che è viva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: Ma è meglio se un cine un terremoto. Marco Biancarelli lo ritroveremo domani e sa vine di settimana per un'altra cronica. Jean-François Lugiani, Avada. Bonne soirée avec nous sur ici RCFM.